0: uno su Jamie Lee Curtis e uno su Spielberg e Lucas. Quindi sono tre libri. Se volete comprarli, gli date una mano perché dice che ne hanno bisogno. E quindi vi consiglio di farlo perché vale la pena. Sono in francese, ma così perfezionate il vostro rapporto con l'estero. Carlotta Films lo trovate in rete e trovate una ricchissima proposta appunto di DVD, di libri e così via.
1: E poi invece per rimanere sulle notizie che collegano il cinema al teatro, possiamo dare appunto la notizia che stasera Teatri in Prova alle ore 23, sempre qui su Radio 3, Sergio Logatto intervisterà James Franco, perché l'attore è protagonista al Teatro Ambra Iovinelli di Roma di uno spettacolo, si chiama Desert Films, quindi sarà un'intervista insomma in anteprima che potremo ascoltare su Radio 3. E sappiamo che insomma James Franco è molto attento a raccontare tutto quello che sta anche dietro al cinema e lo spettacolo sarà in scena dal 29 settembre al 4 ottobre. Poi possiamo dire che nel weekend c'è stata la notizia del premio Solinas, spesso ci capita
0: Certo.
1: di nominarlo anche qui a Factory perché sono sceneggiature che poi hanno un percorso spesso insomma felice. I vincitori della 41esima edizione sono Antonella Gaeta e Ardalan Nabavinejad che hanno vinto per la cerimonia e poi invece il premio Solinas per la serie in collaborazione con Rai Fiction è stato consegnato a Mesa di Federica Curti e Michela Nuti. E poi possiamo spaziare ancora perché venerdì è stata presentata anche il programma della nuova edizione della Festa del Cinema di Roma.
0: Certo.
1: Steve Della Casa, sai che come Hollywood Party ci saremo in più forme. Allora.
0: Allora, ci saremo al solito posto lì all'Auditorium Parco della Musica, ma
1: Sì.
0: ci saremo soprattutto lunedì 19, no? Lunedì
1: Esatto.
0: 19 faremo una trasmissione live dalla Casa del Cinema, proprio io e Erika Favaro, mentre invece dall'Auditorium saranno Alberto Crespi e Dario Zonta, credo, no?
1: In quei giorni,
0: Alberto
1: sì,
0: Crespi e
1: tra
0: Dario Zonta. Noi invece il 19 faremo questa trasmissione su
1: le prime
0: Le prime volte
1: volte.
0: Daremo anche il premio di Hollywood Party e ci saranno anche due serate, il 22 e il 23, con film muti restaurati e musicati in sala da giovani musicisti coordinati dal nostro amico Gianfranco Cabiddu. Quindi ci saranno esperienze di vario tipo che ci vedono presenti.
1: E poi chiudiamo questo spazio nostro delle
0: Sì.
1: notizie ricordando che da stasera in sala c'è Naza e poi dal 30 ci sarà The BB Files, lo ricordiamo perché allora di BB Files, il film che ricostruisce il sistema di potere di Netanyahu, se ne parlerà anche stasera Revolution, quindi subito dopo di noi con Giulia Innocenzi. E di questo e di Naza che ci porta sui tetti di Tel Aviv, ne parleremo anche questo venerdì all'Avventura del Cinema perché con Dario Zonta e Roberto Silvestri parleremo del documentario politico.
0: Che è passato a Festival di Venezia, del quale abbiamo già accennato da Venezia. Salutiamo la nostra amica Maria Carolina Terzi, che ha avuto l'incarico da Gianluca Curti, il presidente del CNA Cinema e Audiovisivo, lei è la produttrice di Media Entertainment e ha avuto la delega allo sviluppo associativo. Quindi facciamo auguri a Carolina Terzi, che è la nostra amica, la nostra ascoltatrice, e poi ricordiamo brevemente tre persone che sono mancate in questo fine settimana, che per vari motivi vogliamo ricordare. Allora, una è Marina Vladì, bellissima, e poi soprattutto una che ha lavorato con due dei miei registi preferiti, cioè Pepe De Santis e Jean-Luc Godard. Beh, credo che insomma, anche se fosse solo per questo, andrebbe ricordata. Era di origini russe, ha lavorato soprattutto in Francia, ma anche in Italia ha fatto parecchio. Poi ricordiamo Silvia D'Amico, produttrice, sceneggiatrice, la figlia di Suso, sorella di Caterina di Masolino. Dopo lunga malattia e mancata, è stata l'ultima compagna di Roberto Rossellini, ha prodotto film importanti, uno tra poco ne ascolteremo un brano. Vorrei ricordare anche che è morto Richard Harrison veniva dal Peplum, ha fatto I due gladiatori e quelle cose lì. per fare un piccolo film in Spagna, ha rifiutato con sdegno il fatto di interpretare per un pugno di dollari. Sergio Leone voleva lui al posto di Clint Eastwood, lui invece è andato in Spagna a girare un filmetto anonimo e quindi diciamo non ha fatto il balzo di carriera che poteva fare, però di film ne ha fatti tanti. Quando ha smesso di farli in Italia ha incominciato a farli prima in Turchia e poi nelle Filippine. Ha anche un figlio, Jules Harrison, che ha fatto con lui alcuni western in cui lui faceva il vecchio e l'altro il giovane, insomma è uno che si è tuffato, è un dei grandi volti del cinema bis. Gli ultimi anni non aveva più capelli, ma era sempre comunque molto, molto simpatico. L'ho anche avuto occasione di intervistarlo tanti anni fa e me lo ricordo con piacere. Allora, per ricordare Silvia D'Amico, ascoltiamo un pezzo di Oci Ciornie.
2: Io ho vissuto ogni giorno come se fosse una brutta copia, una prova. Io ho avuto tutto e niente. Né una vera casa, né una vera famiglia. Neanche mia figlia che mi assomiglia come una goccia d'acqua. Non mi ricordo di niente. Se mi avessi in questo momento il Padre Eterno mi dicesse: Romano, cosa ricordi della tua vita? Il volto di Elisa, la prima notte. E le nebbie della Russia. Liuli. Ai Liuli. Taspitani. Liuli.

0: È inconfondibile la chitarra di Carlos Santana, pochi anni dopo aver dominato il festival di Woodstock, fece questa Samba Patì che fu un successo mondiale. Cara Erika Favaro, l'abbiamo messa perché 205 anni fa oggi il Messico dichiarava la sua indipendenza. Carlos Santana è il più famoso rocker messicano.
1: Che viva Messico! Diamo anche il numero di telefono, Steve.
0: Vai, perché... 335-56-34-296, 335-56-34-296.
1: Declama. E sai cosa possiamo chiedere ai nostri ascoltatori?
0: Che cosa?
1: Su che manuale, anche, no? Se vogliono, sì. Però anche se ricordano su che manuale di storia del cinema hanno studiato, perché si compone un mosaico così. E perché ne parliamo? Perché con Andrea Minuz, allora benvenuto ancora Andrea, parliamo di un nuovo volume, una nuova storia del cinema, si intitola L'invenzione del secolo, edito da Lemonnier Università, e ci sono quattro lenti, quattro prospettive che indagano il cinema dalla nascita al giorno d'oggi. Chiediamo a te non una sintesi da intelligenza artificiale su 700 pagine, ma di spiegarci il perché, cosa c'è di nuovo e come hai pensato di organizzare questa grande storia avventurosa del cinema.
2: Allora, intanto scrivere un manuale è una sfida che non si può vincere, dunque ti puoi soltanto approssimare ad un risultato che tu riterrai più o meno decente. Ci sarà sempre qualcosa che resta fuori, qualcosa che avresti voluto cambiare. Questo vale per molti libri, ma in particolare per il manuale. Io ho voluto scrivere un manuale, ce ne sono tanti in commercio, ho voluto scrivere un manuale per adattarlo alle esigenze della TikTok generation, di quelli che poi saranno e sono i miei studenti. Io credo che un errore da non fare mai quando si tenta un'impresa disperata del genere è quello di scrivere il manuale pensando ai colleghi, ai critici, ai professori, alle faide tra correnti, critiche, scuole, perché tanto agli studenti di queste cose non fregherà nulla. E ho cercato di scriverlo tenendo presente il tipo di lettore che ho, un lettore che forse può darsi anche che non è mai stato in una sala cinematografica, non è da escludere, un lettore che vede i film a pezzi su YouTube, su TikTok. La domanda potrebbe essere questa: ma perché bisogno c'è di un manuale di storia del cinema in un momento storico come il nostro, in cui l'accesso alle informazioni tra pagine Wikipedia, video, YouTube e quant'altro è illimitato? E invece credo che ci sia proprio bisogno, sì, di qualcuno che traccia un percorso delle rotte in questo oceano di informazioni che altrimenti è caotico per loro.
0: Allora, per rispondere alla domanda che ha appena fatto Erika Favaro, io per esempio io sono stato uno dei primi laureati in storia del cinema in Italia, quindi il mio manuale di riferimento era il Sadul. Sul Sadul erano sbagliate praticamente tutte le trame, no? Perché giustamente lui andava a memoria, non c'erano ancora le videocassette, sto parlando dei primi anni 70, non c'erano le videocassette, non c'era la possibilità di vederli se non proiettandoli i film, e quindi insomma il ripasso non era una cosa, proprio trame anche completamente sbagliate. Ecco, la differenza oggi rispetto a un pubblico appunto che la maggior parte dei film non li fruisce al cinema seduti in una sala, ma li fruisce magari sul computer o addirittura sul telefonino, questo vuol dire che la possibilità di accesso è molto più ampia. Sadul alcune zone del mondo le trascurava, le risolveva con poche frasi, anche perché quel cinema non lo conosceva. Oggi invece è un po' più complicata la cosa.
2: Oggi la sfida è proprio questa che dici, cioè quella di costruire un manuale dentro una cultura globale in cui l'eurocentrismo delle vecchie storie del cinema c'è e non può non esserci, perché il cinema comunque nasce, certo, e si sviluppa in quel contesto lì, Parigi, poi Hollywood, ma deve essere ridimensionato alla luce di filmografie estremamente interessanti, affascinanti, di problemi nuovi che pongono, anche se gli errori che c'erano in Sadul, sai come funziona nei manuali, gli errori a volte hanno una dinamica virale, cioè quelli che ci stanno in un manuale tendono a riproporsi anche in altri,
0: certo.
2: Però secondo me quello che è cambiato in questi ultimi anni soprattutto è nei manuali di storia del cinema è la messa in discussione della coppia autore-opera. Sai, i vecchi manuali di storia del cinema ti raccontavano i film alla maniera dei manuali di letteratura, è soltanto che tra Alessandro Manzoni e Si Sposi non c'è lo stesso tipo di rapporto che c'è tra Stanley Kubrick e 2001 Odissea nello spazio. Tu devi ricostruire una macchina che è economica, che è culturale, che è tecnologica, e dunque oggi i manuali di oggi sono indubbiamente più complessi. Non che il Sadul non fosse affascinante, io stesso l'ho letto con grande trasporto.
0: E
2: però
0: Pucci,
2: i problemi che
0: e Pucci da Savona altro. Qui scrive che l'ho ancora in due volumi rilegati.
2: Certo, sì, sì. Io ho studiato sul Rondolino invece, che arrivò subito dopo,
0: la generazione successiva. Sì, sì, sì, sì.
1: C'è anche una sezione che si intitola Caro studente.
2: Sì, Andrea Mino. Siccome i manuali tendono ad essere un po' pallosi, lo dico insomma in modo controproducente, ho voluto inserire una sezione con 10 titoli di libri che invece sono belli da leggere. Il manuale è uno strumento, dunque non poi su 700 pagine mantenere una bellezza e una piacevolezza di scrittura è un po' difficile. Invece ho messo 10 titoli di libri, non so, Il cervello di Alberto Sordi, di Tatti Sanguinetti, che trovo un libro magnifico, oppure Hollywood Babilonia di Kenneth Anger, libri che secondo me lo studente può leggere avvicinandosi al cinema in una maniera invece divertente, non accanebica, non pensando all'esame soprattutto, che è quello il dramma di questi libri.
1: Ma possiamo chiederti un'anticipazione adesso, non cosa chiederai all'esame, ma il prossimo, quest'anno che sta iniziando all'università, il tuo corso su cosa sarà? L'hai già impostato?
2: Allora, il mio è un corso
1: alla Sapienza, ricordiamo, scusate,
2: per il mio è un corso generalista di primo anno, quindi accolgo le matricole che sono appena uscite da scuola, diciamo così, e tendo sempre a privilegiare un taglio di tipo economico-industriale, perché è la cosa che davvero non sanno, spesso conoscono gli autori, i registi, gli attori, sempre meno, ma qualche cinefilo ancora c'è, ma ciò su cui non hanno nessun tipo di conoscenza è la macchina economico-industriale che sta dietro al cinema, quindi cerco sempre di privilegiare queste cose. Certo, la sfida di questi anni è quella dell'intelligenza artificiale, non so se ci avete fatto caso, quest'estate girava una finta Odissea di Murnau, fatta con la I, fatta benissimo peraltro, ecco, cominciare a raccontargli queste cose qua, a saper distinguere un filmato AI da invece un vero film di Murnau, che non ha mai fatto l'Odissea, fino a prova contraria.
0: Che si sappia, no, doveva farla Fritz Lang nel film di Godard, però poi non l'ha fatta neanche lui. Allora, Nicoletta ha studiato cinema su un libretto Garzanti dove c'erano le recensioni di Pietro Bianchi.
2: Ah, beh,
0: ed era molto bello, era molto bello. Si firma A puntato, ha studiato un po' sul Rondolino e sul Thompson, ma soprattutto vedendo i film registrati su VHS della TV, quella mi sembra
1: anche quella come
0: un bel approccio, perché vedere i film comunque è la cosa principale. Alfredo D'Oristano invece ci scrive al 335-5634-296 dicendo che lui ha studiato sulla storia del cinema di Michiquet, cinema italiano degli anni 60, certo. Quella è una storia del cinema, diciamo appunto, sugli certo. anni 60 e solo sul cinema italiano, che è un volume di così. E Paola è molto contenta perché questo manuale cartaceo, questo sì. è molto importante,
2: sì, sì.
0: No?
2: Sì, sì, ci tenevamo a questa cosa perché insomma poi quando un manuale di 700 pagine deve essere cartaceo, perché quando l'hai finito vedi la sfida che hai vinto da lettore e poi c'è l'ego dell'autore, che è quello di il desiderio di diventare un sostantivo. Certo. Ho studiato sul Minutes un giorno, tra 20 anni si dirà probabilmente, chi lo sa.
0: Come il Mereghetti.
2: Esatto.
0: Senti, ci sono all'interno degli autori sui quali ti dilunghi di più, no? Perché ti piacciono di più, perché li ritieni più importanti. Quanto c'è di tuo gusto personale, quanto c'è di volontà di trasmettere un qualcosa appunto a un pubblico che sarà per lo più di studenti di cinema?
2: Ecco, questa è una cosa che ho cercato di tenere a bada e spero di esserci riuscito. Un manuale di storia del cinema non deve essere un elenco dei film che piacciono all'autore certo. del manuale, anche se poi la tentazione c'è sempre. Io però mi sono forzato a mettere dei film o degli autori che diciamo non mi piacciono, non seguo, non conosco bene, perché quello che mi interessava era, una volta arrivati alla parte sui film, è che loro conoscessero bene la storia produttiva e quanto i soldi, adesso detto in sintesi, influenzano molto la riuscita del film. Quindi ho cercato di costruire una griglia fatta di sinossi, storia produttiva e il film nella storia del cinema, cioè perché è importante questo film. Quindi non perché è bello, ma perché è importante. Ci sono film che sono importanti ma sono invecchiati molto male, è inutile fare nomi, insomma ognuno ha i suoi. E in un manuale ci devono essere i film importanti, non solo quelli belli.
1: E tra poco ascolteremo una clip dallo Squalo. Si può dire che sia stato importante anche dal punto di vista economico?
2: Sì, anche nella mia biografia personale.
0: Ti sei ispirato. Sì, sì.
2: Come Bagnante al mare.
0: Allora lo ascoltiamo, ringraziamo Andrea Minus che ci ha raccontato l'invenzione del secolo, il suo manuale di storia del cinema, che è in libreria e che sarà, credo, uno dei libri su cui una nuova generazione di studenti si formerà, speriamo, al meglio. Allora, sì, lo Squalo.
3: La vittima è stata identificata come Chrissy Watkins, razza bianca.
4: Sì, e questa è la versione ufficiale.
3: Varie mutilazioni da elica.
4: Sì.
3: Ecco. L'altezza e il peso della vittima possono venire valutati solo dai resti parziali. Il torso è stato squarciato all'emitorace. Non restano organi interni. Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Il braccio destro è stato strappato al di sopra del gomito, con perdita delle parti molli e dei muscoli della spalla. Grazie mille. Rimane parte dell'osso messo a nudo. Non è stata un'elica. Avete avvertito la guardia costiera?
4: No. No, soltanto le autorità locali.
3: Il braccio sinistro, la testa, le spalle, lo sterno e parte della gabbia toracica sono intatti. Per favore, non fumare qui dentro. Grazie infinite. I resti, da come si presentano, indicano un tranquillo pasto di un grosso squalo, forse un Longimanus o un Isurus glaucus. Ora, la massiccia perdita delle parti molli impedisce un'analisi più accurata. Tuttavia, lo squalo dovrebbe essere molto più grosso di quelli che normalmente si trovano in queste acque. Non siete usciti a controllare la zona?
4: No.
3: Beh, quella non è stata opera di un'elica. Non è stato un fuoribordo. Né sono stati gli scogli. E nemmeno Jack lo squartatore. È stato uno squalo.
5: She taught school in Kansas City. She was cold and rather drab. So at all the local parties, she was not the one they'd grab. But she read a book and then came the transformation. She announced one night to people's consternation.

0: tanti messaggi qui al 335 56 34 296. Allora, Tommaso si è laureato nel 2003 all'Università di Firenze con Sandro Bernardi e ha studiato sul rondolino. Invece Riccardo ci segnala che oggi è il compleanno di uno che è diventato il, cioè il Merighetti. Quindi auguri al nostro amico Paolo. Non firmato, appena visto Nazza Parma Cinema Astra. E poi abbiamo sentito una canzone stupenda, cara
1: sì,
0: Erika.
1: Abbiamo sentito The Hit Is On, a cantarla era Rita Hayworth, dal film del 53 Miss Sadie Thompson. Perché l'abbiamo sentita? Adesso chiediamo a Jay Weisberg, perché c'è un collegamento con le giornate del cinema muto. È una scena da vedere e rivedere anche solo per la sensualità e il talento di Rita Hayworth e lo sguardo dei Marines in quest'isola del Pacifico che se la mangiano con gli occhi. Come mai abbiamo sentito questa musica?
2: Perché Miss Sadie Thompson, il remake, il sì, secondo remake di un film dal 1928 che si chiama Sadie Thompson, basato su un conto di Somerset Maugham, e quest'anno abbiamo la possibilità di proiettare il nuovo restauro di Sadie Thompson 1928, regista Raoul Walsh con Gloria Swanson.
0: Beh, mica male, che non era ancora su Via del Tramonto, anzi era ancora all'apogeo della sua fama. Al 335 56 34 296 arrivano messaggi. Buonasera, complimenti a Jace Weisberg, a tutti i suoi collaboratori per le giornate del cinema muto di Pordenone. Questa manifestazione contribuirà significativamente alla riuscita delle iniziative per Pordenone, capitale della cultura 2027.
2: Grazie.
0: Sì, è un festival, quello del cinema muto, veramente è uno dei due festival che hanno più stranieri che italiani. L'altro è il Cinema Ritrovato di Bologna, no? Quindi è un festival veramente internazionale e riesce a rendere moderni, appunto, finché prima ho detto 70 ma siamo già 90.
2: Non
0: ero forte in matematica.
2: Tutti i miei attori, tutti i miei registi sono morti.
0: E da mo. Figli, che temo.
1: Diamo anche le date, perché si parte il 3 ottobre fino al 10 con una preapertura il 2 ottobre a Sacile e una replica dell'evento finale poi l'11 ottobre. Cosa vedremo, Jay Weisberg? Ci sono dei tesori nascosti che...
2: Tantissimi. Allora, La serata di apertura è un film con Douglas Fairbanks, anche questo è un nuovo restauro. Don X, figlio di Zorro in italiano.
0: Ah, sì.
2: Sì, Don Q in inglese. È un film, all'epoca c'era una recensione che ho trovato in cui è scritto nell'aristocrazia dei film Don X e il re. Mi piace tantissimo questa riga. Con un nuovo partitore scritto da un musicista sloveno che si chiama Andrej Gorica, orchestrale, voglio sottolineare. E poi durante la settimana c'è tanti temi da seguire. Per me una delle cose più importanti è una rassegna su Weimar senza censura.
0: Vabbè.
2: Tabù e trasgressioni nel cinema tedesco 1919-1920, perché in questo periodo non c'era la censura federale e quindi c'era una marea di film con i temi tipo prostituzione collegato con Sadie Thompson, perfetto, lussuria anche, Satana meno, anche tossicodipendenze, sì, è un periodo molto molto interessante con film quasi sconosciuti.
0: Andrea Minduz, prima parlavamo del come secondo te perché c'è più pubblico a vedere i film muti o i film restaurati di Bologna di quello che magari c'è nei festival che fanno i nuovi film? Tu sai, da storico del cinema, dare una spiegazione, perché posso garantirti che sì, lo sai anche tu, che Bologna ma anche Pordenone hanno il pubblico che si prenota sei mesi prima, che sta in coda quanto serve pur di poter entrare in sala, cosa che ormai non vedi più
3: e non per il red carpet ma proprio per i film.
4: Sono tutti morti,
0: esatto.
3: No, ma guarda, posso risponderti più che altro proprio da professore universitario. Cioè, io noto che gli studenti, anche insomma quelli che ho avuto negli ultimi anni, dunque appunto la TikTok generation di cui sopra, sono davvero molto affascinati dal muto. Forse è un paradosso, ma neanche tanto. Sono più affascinati dal muto che dal cinema degli anni 60. Cioè, a loro sembra più vecchio un film di Antonioni, poniamo, che è un film di Murnau. Sarà che il muto è talmente non solo distante, ma proprio un'altra cosa, un'altra forma di linguaggio, che restano affascinati. Mentre un film di Antonioni per loro è soltanto un film vecchio, un film muto è un'altra cosa, è l'ingresso in un altro universo, come un continente sommerso con una lingua da decifrare. Dunque li vedo che sono molto attenti alle lezioni sul muto.
0: E poi forse anche nel quadro di quella che insomma, si può definire un po' la teatralizzazione del cinema, cioè uno va al cinema se c'è qualcosa in più della semplice proiezione. Allora i film muti sono tutti qualcosa in più, perché c'è sempre la musica che comunque quasi sempre è suonata sul momento, comunque è composta appositamente, cioè un'esperienza unica.
3: L'evento, un film, certo, l'evento, c'è anche la logica dell'evento, anche. Ma un evento non nel senso mondano, ma nel senso davvero artistico.
0: Sì.
2: È vero. Sì, anche con la musica.
0: Tu sei d'accordo su questo?
2: Assolutamente, con la musica crea un vero sintonia tra il cinema e la musica che per me è imperdibile.
1: E a chiudere le giornate del cinema muto di Pordenone ci sarà Mr. John Ford.
2: Sì, esatto.
0: Il grande John Ford.
2: Esatto, il cavallo d'acciaio. Anche questo con una partitura orchestrale scritta da John Lanchbery. Sì, uno dei capolavori del cinema muto, del cinema. Sai, non mi piace sempre parlare del cinema muto e cinema come c'è due cose diverse. E parliamo del cinema, è una cosa importante perché dobbiamo sempre ricordare questi legami tra il passato e il presente, e anche per il film.
0: Il cavallo d'acciaio è un fenomeno strano, no? Perché diciamo è un film che all'epoca piacque, no? Fu considerato un film importante, un film basilare, eccetera. E poi, però, fino a Ombre Rosse, fino a Stagecoach, che quindi è di 15 anni successivo, sì. John Ford era considerato uno dei tanti. Insomma, è curiosa sta storia, no?
2: Sì, ma nonostante che lui ha fatto tanti film negli anni
0: importanti.
2: 30, belli, bellissimi, anche con Will Rogers, sì. Anche con Shirley Temple,
0: sì.
2: In cui questi
0: film Willy Winky.
2: Esatto, esatto. Questi film sono molto interessanti, ma sì, è vero che lui c'era questo periodo senza western, per esempio. Ma per dire la verità, non ho studiato perché lui ha lasciato questo genere in questi, sì.
0: È curioso, me lo sono sempre chiesto, ma bisognerebbe fare su questo un convegno. Ascoltiamo adesso un altro film sonoro, perché ascoltare i film muti a Hollywood Party è un po' difficile. Ascoltiamo un altro film sonoro che si titola Rain e poi scopriremo perché le giornate del cinema muto di Pordenone ci hanno suggerito di ascoltare questo film.
4: And the jackass said, no, not now, it's too hot, but in the cool of the evening, I'll be there. Mother's on a mountaintop, so this is the sunny southeast. What a place. Nothing but quiet and mud. Farewell, pretty ones. Farewell. You ain't looked like that since our first auto ride. Take that stuff and put it down anywhere, boys. Well, I guess my dear me looking neat and chipper when I get to appear is shot.
5: Oh, I shouldn't worry about that, Sertie. With all this heat, you'll soon be as dry as a blotting pad.
4: Oh, she catagany. That's I should worry and Jeff, Buttercup.

0: mattina di Messica Nuvole nell'interpretazione di Enzo Iannacci, una delle più belle canzoni di Paolo Conte, insomma, che ha avuto varie versioni anche recenti, ma quella di Iannacci rimane la migliore. Perché Rain?
1: Perché Rain è il primo remake di Sadie Thompson con John Crawford. Sai, secondo me abbiamo tutti noi i sogni di... perché non è stato possibile per noi di vedere un forse Callas in Norma, o perché non è stato possibile di vedere un pezzo di teatro di Visconti. Per me, perché non è stato possibile per me di vedere Gene Eagles nella produzione a Broadway di Rain, perché di 1927, se non mi sbaglio, forse 26, perché ogni persona che ha scritto su questa produzione ha detto le cose meravigliose, e Gloria Swanson ha visto due volte Gene Eagles a Rain per studiare per il film di Sadie Thompson.
0: Senti, J. Weisberg, che dirige il Festival di Pordenone, abbiamo parlato di prodotti che arrivano dall'estero, c'è anche una sezione di cinema italiano però a Pordenone.
1: Due sezioni, infatti.
0: Raccontaci un po'.
1: Allora, quest'anno abbiamo il secondo puntata su Italia Almirante Manzini, una delle più importanti dive italiane dell'epoca. Quasi...
0: è la zia di Almirante, di Giorgio Almirante.
1: Sì, purtroppo. con questo no cognome...
0: c'è una famiglia, è una famiglia di attori, quelli.
1: Sì, esatto, sì, esatto. Sì, sì. E infatti il padre di Giorgio è Mario Almirante, sì. È stato il regista, sì, per tanti film di Italia, incluso quest'anno c'è L'Arzigogolo, riscoperta straordinario, basato sul poema buffonesco di Sam Benelli, in cui l'unica coppia sopravvissuta, abbiamo pensato, è stato a San Paolo, alla Cinemateca di Brasiliera, e poi recentemente è trovato un'altra coppia a Friuli, in una collezione privata, quindi la Cinemateca del Friuli ha comprato questa pellicola, e insieme con il Museo del Cinema di Torino e la Cinemateca Brasiliera loro hanno fatto questo restauro incredibile, un film meraviglioso, un super production. E abbiamo questa idea che dopo la Prima Guerra Mondiale c'era una crolla del cinema, dell'industria italiana, che il film italiano in questo momento non era un granché, ma infatti invece c'era questi film meravigliosi, e Italia Almirante è proprio un bravissima attrice, non solo una diva tipo Pina Menichelli, ma molto più lei è stato possibile per lei di fare commedia, dramma, melodramma, tutto quanto. E poi c'è una sezione su Lazio, perché negli ultimi due anni c'era un viaggio tra le regioni italiane, all'inizio Sicilia, l'anno scorso Liguria e quest'anno Lazio.
2: E poi c'è un pezzettino d'Italia anche in Pest in Florence, scritto da Fritz Lang.
1: Sì.
2: Questo è curiosa la storia.
1: Sì, questo fa parte di della rassegna su Weimar senza censura, un film di 1919, con un ricreazione a Bavaria, in Bavaria, di Firenze rinascimentale. Lo set è una cosa meravigliosa, proprio meravigliosa. È un film in cui il tema è che è stata lussuria da portare la peste.
0: Fantastico, mi sembra giusto, mi sembra assolutamente una lettura corretta. Vorrei segnalarvi un libro che parla di non solo di cinema muto, ma anche di cinema muto, che adesso mi ricordavo come si chiamava l'autore è Ico Ferrero. Il libro appena uscito si intitola Da Garibaldi ad Archimede ed è una storia incredibile, perché è la storia di Enrico Gemelli. Allora, Enrico Gemelli, voi non siete piemontesi, Enrico Gemelli è un nome che un piemontese che si è occupato di spettacolo gli gira, perché era, diciamo, il capolavoro era uno dei più famosi autori dialettali piemontesi negli anni tra l'Ottocento e il Novecento, no? Allora, ha questo titolo Da Garibaldi ad Archimede, perché lui era un garibaldino che poi è tornato e si è messo a fare l'attore, ma attenzione, fa tournée in Italia eccetera eccetera. Poi a un certo punto, mentre in tournée nel Sud America, in Argentina, ha un ictus e perde l'uso della parola, E quindi cos'è che può fare un attore che perde l'uso della parola? In cinema muto. E infatti in Cabiria interpreta Archimede. E poi parecchi altri film. È una storia incredibile. Il libro si chiama Da Garibaldi ad Archimede, Enrico Gemelli, dai teatri di guerra ai teatri di posa, edizioni 1000. L'autore si chiama Ico Ferrero, ecco, non mi ricordavo come si chiamava l'autore. Vi consiglio di leggere perché è una delle quelle storie incredibili. L'attore muto che fa il cinema muto, però lo trovo veramente un passaggio fondamentale. Sì.
2: Abbiamo pochi secondi anche per ricordare la collaborazione con il Giappone.
1: Sì, grazie a un'istituzione che si chiama Yanai Initiative, c'è la possibilità di avere 3 programmi di film giapponesi con Benchi. Benchi sono questi narratori tradizionali in Giappone. Quest'anno c'è 3 Benchi proviene da Giappone insieme con 3 musicisti giapponesi a Pordenone per fare 3 spettacoli.
2: Quindi ci sarà il racconto orale e musicale,
1: esatto,
2: insieme a quello delle immagini.
1: Sì.
2: Giornate del cinema muto, 45esima edizione a Pordenone, quindi buona strada anche a questo.
1: Grazie.
0: Allora, salutiamo Paola che ci fa sapere che ha studiato sul rondolino, ma su quello fisicamente diviso in 2 tomi ed è ancora lì nella sua libreria. Paola di Ivrea. Allora, la trasmissione di oggi è brillantemente terminata, l'hanno curata Francesca Levi e Maddalena Nisci, il cuore giallorosso Fabrizio Paccione ci ha mandato in onda, in redazione e in regia c'era Alessandro Boschi, poi c'era Andrea Minus, ciao Andrea.
3: Buonasera,
0: grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: Jay Weisberg, auguri per il tuo festival, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Erika Favaro, sei stata fantastica.
2: Steve della casa, tu ancora di più, e adesso rimaniamo su Radio 3, ascoltiamo Revolution e buona serata a tutti.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Thomas Augustin Arne, due composizioni per voce e strumenti. Where the Bee Sucks, dalle musiche di scena per La Tempesta di Shakespeare, Rosamond Rice Glory Rice. Emma Kirby, soprano. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Ogwood.

di Thomas Augustin Arne avete ascoltato due composizioni per voce e strumenti. Emma Kirby, soprano. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood. Gioachino Rossini, sinfonia dall'opera Semiramide. The London Classical Players, direttore Roger Norrington. Oxford, 16 marzo 1934.

0: Di Gioachino Rossini avete ascoltato Sinfonia dall'Opera Semiramide, The London Classical Players, direttore Roger Norrington, Oxford, 16 marzo 1934.
1: Zoltán Kodály, Ode a Franz Liszt, coro della radio e televisione ungherese, diretti da János Ferencsik, maestro del coro Ferenc Szabson.

0: Di Zoltán Kodály avete ascoltato Ode a Franz Liszt, coro della radio e televisione ungherese, diretti da János Ferencsik, maestro del coro Ferenc Szabson.
1: Johann Sebastian Bach, preludio e fuga 21esima in si bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 890, Friedrich Haas, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga 21esima in Si bemolle maggiore Bach Berke Verzeichnis 890, Friedrich Haas, clavicembalo.
1: Max Steiner, Casablanca, fantasia di motivi dal film omonimo. Royal Philharmonic Orchestra diretta da José Serebrier.

0: Dal film Casablanca avete ascoltato una fantasia di motivi di Max Steiner.
1: Anonimo italiano XIV secolo. Belfiore Danza, dal Codice di Faenza, la Reverdì.

0: di un anonimo italiano del XIV secolo, abbiamo ascoltato Belfiore Danza, dal Codice di Faenza, la Reverdì.
1: Giuseppe Antonio Brescianello. Concerto in si bemolle maggiore per oboe, fagotto e basso continuo. Largo, allegro, largo, allegro. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

0: Di Giuseppe Antonio Brescianello abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per oboe, fagotto e basso continuo. Ensemble Affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.
1: Emmanuel Chabrier, 10 pezzi pittoreschi per pianoforte. Paysage, Mélancolie, Tourbillon, Sous-bois, Moresque, Idylle, Danse villageoise, Improvisation, Menuet pompeux, Scherzo valse. Pianista Alexandre Tarot.

0: Di Emmanuel Chabrier avete ascoltato 10 pezzi pittoreschi per pianoforte. Pianista Alexandre Tarot.
1: Antonín Dvořák. Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Tema dal canto Jasom Guslar, Io sono un violinista. Lento e molto tranquillo. 27 variazioni. Finale. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk, diretta da John Elliott Gardiner.

0: di Antonín Dvořák avete ascoltato Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 27 in Si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595. Allegro, larghetto, rondò allegro. Orchestra da camera di Losanna, pianista e direttore Christian Zacharias.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 27 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595, orchestra da camera di Losanna, pianista e direttore Christian Zacharias.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Erwin Schulhoff, Sinfonia numero 2, allegro ma non troppo, andante con moto, scherzo alla jazz, allegro assai, finale allegro con spirito. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da James Conlan.

0: di Erwin Schulhoff avete ascoltato Sinfonia numero 2, orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da James Conlan.
1: Piotr Tchaïkovski, Souvenir de Florence in re minore per orchestra d'archi opera 70. Allegro con spirito, adagio molto cantabile e commoto, moderato. Allegretto moderato, allegro vivace. Orchestra da camera Orpheus. Violoncellista e direttore Misha Majski.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bangoni al notizier dan quei miercoldi ultim di del mangs de settembr. Li mese la doi doms di, te ca sta cardaura da notizias, approfondimans, informazions, rusnongs in quei dantar lauter de kish argomans. Cung la varianta rigartal van il cun li alla linea sta ferrata da puster i del pranner, tan saura lua che l'unicella coca e la situazione di laures. Argument der Diskussion ja kisch dies Leli Tourism tl Südtirol i il projekt per un hotel nuov sung la Plose. Cum vani sung la digitalisation la rujnedes de mandranza Udin, la dings romanci furlangs matadum si forzes. Ita salva vani il matuagina maisa turonda sung la stanta de personal tl assistanza de jant de temp. Dai 2 ai 4 d'ottobre vanno il assel della nona edizione della Ladinia Tour. La manifestazione e argument della Ladinia Live dal notizier da Trekertsche la 2, gest de Leo Senoner e Georg Musner, coordinador della Ladinia Tour 2020. Al microfono vi saluta Martina Rier, David Leitner, cura la Pert Tecnica. Tel rigartal valinanti laures per cun lia la linea de la ferrata de puster direttamanter con quella del pranner. La stessa or per la mobilità Daniel Alfreider atenin quai in saura luog del cantier de breda cui responsabili de la red la ferrata Ian Bolsch del rayon. Audion Stefan Pescolderung.
2: Passa al 50% di la URSS per la costruzione della variante della ferrata del Rigertale e del Gio. E noi constatiamo che è il suo rapporto. La linea noia sarà lunga 3,8 km e consentirà di accogliere direttamente le ferrate della linea di Puster con quella del Brenner. Attualmente è le ferrate di Puster che è fortezza e la crescita di ferrata in direzione di Balzan. L'assessore per la mobilità Daniel Alfreider anche alza fuori le dimensioni del progetto.
3: Il progetto la Val di Riga non è un punto sul Rigertal, ma è 4 km di nuova linea della ferrata. Una ferrata che ha tunnels, 2 km quasi di tunnels, passa sotto l'autostrada, passa sotto la strada del Brenner, che lo giù in antipo con la parte centrale o la che è il punto che è il toc pluri di tutto il progetto. Ma al progetto RI, molto importantissimo per la nostra provincia, per Puster, per il collegamento della ferrata diretta da Puster direttamente a Cina a Balzan.
2: Ha detto l'assessore Daniel Alfreider. La strada è un'opera di gran complessità dal punto di vista tecnico e in logistica. Considera anche in raggiungo la calpasa la ferrata, l'autostrada, la strada statale e in cielo Isarc. Anciara da coordinare le singole fasi del cantiere in una maniera che non si ne amassa interferenze e limitazioni per le altre infrastrutture, ha spiegato anche i responsabili tecnici. Considerando la complessità del progetto all'assessore Alfreider, ince alze fora l'impegno di tutti che fece la URSS, di tecnici e di trucchi che loro sono il posto. Giuseppe Romeo, della direzione della RAI della ferrata italiana RFI, ha ricordato che d'antari la URSS c'è da fa e il mazzone a gran gru, formato poi giù i tocci del punto in l'Isarc. Anter novembre, il spunce programma da studiare la deviazione dell'autostrada a Caltoc, pur non rimettendo a massa la viabilità sull'A22.
1: Il team che ha criticato la giunta provinciale per consentire l'eli turismo e da non ottenere la competenza che la ha per mettere regole chiare. Velk de plunas dice Alexia Grossi.
4: La giunta provinciale che forma scuse per non limitare l'eli turismo condotta a conseguenze negative, questa è la critica del team che, da anni che la giunta non ha potuto muovere già che il team aveva la competenza per regolare l'eli turismo, sa muta la situazione. Tres la riforma del statuto autonomia che ti dà alla provincia la competenza sull'ambiente, fosse il momento per formare i troppi giolari che mai una persona mai per plagiare, in cui il team che con si consigliere Franz Planer, che presenta una interrogazione che ha già una risposta dall'assessore competente Peter Brunner, che tira che la normativa europea il pericolo di complicazioni legali agì contro l'eliturismo. Il team K domanda per quel che vanno al più presto presentare una normativa per regole più scorfe in conto la piazza sulla Gjolri d'Ausa de Saura, in conto i giochi turistici, tanto tutte le regioni di protezione e di conseguenza controlli e sanzioni per chi non stagna alle regole.
1: I giochi in antico d'altra notizia del dito che la scala va d'antra l'autor d'altri argomenti. Ciao, che dici?
4: Il proiect d'un grand hotel de la Gruppe Athesia a Sant'André, pour que sotto la plaza de parquet de la Fornadoia son la plose, non ira bonament tornia realisa, al manco per un tant, al dod l'ambolt per snon Andreas Jungmann, Toma con un quai i d'arci per ribelau 400 posti liet o dui dante. La commission per il fabbricato per snon, da Sant'Avai constata manchance il plan d'attuazione del proiet d'un hotel, per cal nal comun pudu de d'una licenza per fabbriche, ha dito Jungmann. Al dod la legge per limitare la fabbrica de hotel e strutture turistiche se pettenstop, toma con un quei 30 stamber i d'arci per realizzare liet saura proda fitte via, schlne jenia bella dangman na licenza per fabbriche. Le provan la petizione contro il proiet del hotel sottoscritta in Kingsang da passa 14.000 cittadini che vaist il proiet un pericolo per l'ambiente, tanto tutto il consumo di ega delle tel strutture sia il dod di ambientalisti la valeda di l'Isar che gli promotori della petizione da san problematic. La segretaria generale della regione, Gabriele Morandel, da Giraggio Sinciaria, Morandel ha fatto il savai da vai forcia la detenis partis in pani politic tra SVP, da lanciaria tra regione, ma dulai menet il dauni le la sociela tra SVP, perché la decisione dulai es dedicare alla politica, plutosch creste segretaria generale della regione. La dimissione de Morandel ruva dalla tauta de posizione del vicepresidente della provincia, Marco Galateo, e l'assessor Bianchi, che va a trattare la incompatibilità dell'anciaria del leader della società della SVP con la stira del segretario generale della regione. Il presidente della regione Kompatscher ne dà niente di buono della posizione doppia. Un po' a Morandel precisa che si laur la regione non è niente politica, ma di gestione e amministrazione, un laur per quel tecnico.
1: Intanto la trasformazione digitale della DIN Romanci Furlan sarà dal progetto europeo DGRLF. Ai 25 settembre, che è il DI europeo della Rosnedes, al direttore della ripartizione amministrazione Scuola e Cultura Ladina Mattias Stuflesser presenta il progetto UDIN. L'occasione è stata la conferenza Strumenti Digitei per la Rosnedes de Mendranza, esperienze, strategie e scenari nuovi, battuta dall'agentura regionale per la Rosneda Furlana Arlef e Partners Technologics. Tra il progetto venne Laura Ora una strategia digitale coordinata da la trai Rosnedes Retoromanes, ma tu ite Dutch Linguistics de Bankes de Dutch Standardisedes a livello internazionale e sviluppamo diai per il riconoscimento della USH che possa per esempio vester dutel per la trascrizione automatica della stedes. Intanto il convani a Samuel Frontul dell'Università di Dispruc illustra il sviluppo della tecnologia linguistica per Ladin, finanziata dall'Istituto Ladin Micoradru, partner associato al progetto DGRLF. L'Ienge Stadt d'Audire Faratsch sono la situazione attuale in conto la digitalizzazione del romanzo il Furlan. L'obiettivo della collaborazione è quello di creare una rete di competenze linguistiche e tecnologiche saure confins ora per vincere le sfide compartite tra le comunità che va dalla standardizzazione di Dutch alla tecnologia per usnede a risorse limitate.
4: Dan il Walter Park a Bulsang, da per la stazione della Ferrata, o la che gli unimen a sottinir d'angmes di la pitla Jamila Katun de Katrani, il unimen tutciof si c'airis li gran commozione. L'ambolte Bulsang Claudio Corarati ha fatto la condoglianza alla famiglia della pitla che vang dal Bangladesh, il ha fatto al savai che ti mangi passei, il unimen fatto più straufungas a camionisci che c'arriova e desciarriova abusivamente te calaluggia, fosse pu la l'erg per Ciaria e da Ciaria per il Walter Park, la garage che è sotto a Tiaraite, con accesso al tunnel che è fatto apposta. Il centro della Rescida, dopo l'incidente, c'è il camion che è sotto la pitla e che da al dodo primo controllo è stato apposta, non da neanche funzionare i sons che tu casa da fe a furne zurück. Se banca la pitla è unita a rianimare, ma sono il posto in ira damasdi e la morte poco dopo il spedel de Bulsang.
1: Ten ranking mondial d'universitéis publican quoi a quella de Bulsang miura si posizion respect a l'an passà.
2: La classifica des mius universitéis a livell mondial va infatta vini an dall'organizzazione Times Higher Educational. Il ranking per il 2027 è nu analizzato 2297 universitéis a livell mondial, 106 in più respect a l'an d'adnant. In Cicelliste per concurrenza, all'Università di Balsang mio resto in posizione, passando dal gruppo d'entre le 450 e 500 mie università al mondo, al gruppo d'entre le 401 e 450 mie. Il risultato è con soddisfazione dai responsabili dell'Università di Balsang, che alza fuori un comunicato da aver raggiunto un buon risultato su il settore dell'orientamento internazionale, l'ambiente di riuscita e il transfer di Savai. La mia università a livello mondiale resta la dodicesima classifica per l'unesima anno in dolata quella di Oxford, d'Inghilterra. Al secondo posto è il Massachusetts Institute of Technology e al terzo posto, con il medesimo numero di punti, in c'è due università statunitense, la Princeton e la Stanford University. Le mie università italiane e la dodicesima classifica quella di Bologna al 101° posto, la Sapienza da Roma e la Normale di Pisa, trams due al 147° post e il Politecnico di Milan al 157° post. Dentro le 61 università italiane svalutate e l'Università di Balsang al 27° post.
1: Con domani 1 ottobre vanno a Valaia Proca regole nuove sulla piazza della Sce e Auti.
4: Chi che lascia l'auto a Proca può fare conto esaminante con regole nuove fatte ora dall'amministrazione del Comune. Le regole nuove vanno a Valais sulla piazza che pieta una letta perché per Bellau 90 auti tutti il raggiungo del Comune di Proca. Non è che dalle regole nuove non c'è la piazza senta la stazione della Ferrata che il Comune di Laion. Con le regole nuove unirà il gita incontro da tutta la gente che sta o che laura a Proca che getterà una vignetta che ti consentirà di perché sono tutte la plazas publicas del Comun. Per duci autri unirà valai su un gran perte la plazas de Proca, un limit de temp de 120 al massimo 240 minuti. La garage, che niente l'or de fabriquet il centro de Proca, unirà a valai regulas apposta.
1: E la passione al sport, in sada e vincias de stamber il stat la 10ª edizione della Delicious Trail Dolomiti, con start di Traverta Cortina, il percorso più lungo fa da 43 km, con 3.100 metri di dislivello su vir. Tlo alfa fatpea Jean Merlin di Gardena Runners, che sa classifica al 68° post. Matteo Novaro, for di Gardena Runners, ha fatto il percorso mesang da 35 km e 1.900 metri di dislivello su vir, se plazzang al 6° post. La garagida curta al fat per Simon Frenes, alle rova 57°, di ai e Sarafina Zerje 63°. Praleiles. Domani 27 Dezember je l'unità del Salten Panoramalauf in Tor Aienesien con un percorso da 15 km e 230 metri da dislivello su vir. Tlo a Luca Clara di Gardena Runners fat il secondo post da Andreas Reiterer. Nce Fabian Demetz da Urtigioia fat per la Gargeda se classificang al 51° post. I Panama na Garagida Internazionale, nsa dai vinciers de Stambra Alex Oberbacher fat per na Garagida de la Linja Skyrunner World Series, la Gorbeia Susien Sky Race Lonja Bilbao di Países Basques la Spagna. Da saute favel 32 km, con un deslivel de 2.400 metri su vir. Oberbacher a schlutschu la Garagida al 11° post. La cosa de pausa e per secudi gent de tempo cosa e il for de manco personal da garat. La lia serein matagina saira de discussion o la colonira analisa la situazione de zang e c'una prospettiva sca lia per iani cavang. L'argument a dania ora na gran attualità che possam patigi per mezza questa problematica c'una spuda sapavestra la soluzione per il dauni. In giubia prim d'ottobre della otta da saira unirà il rujnas un costos e d'autra tematica stil tubla danivas de selva. La maisa turon da rujnerà al personas che van confrontedas di perdi con questa tematica e che fagirà il pont la situazione e che dasranci informazioni da prima man. Il rujnerà Sabine Riefesser, direttore della Chiesa de Pausa Sandoric, Ursula Thaler, direttore della cooperativa sociale Humanitas, Doris Bergmeister del Servizio d'Assistenza a Chiesa del Servizio Sociale e Hugo Peratonor, commercialista e ex-president della LIA Chiesa de Pausa Gardaina. La moderazione della Saira de Simon Moroder. Man hat leider la Prävision del Temp, und schon kurz jel Nebel ustina in der Tilascha nie tropalerk als Suradl, al Moment jel Chill in Grampert asch niblasa ora la Valle des Ladines. Plutosch asch niblara stralinant, und schon du mang Jubia se stönter als Suradl au Niora, und generell rest al Temp in Diskavang stabil. Kunka jel Dut, der Grapper was Interesse für dich, David Leitner kalakuraka kurala per Technika, i Martina Rierke was salut al Mikrofon, la linea ti vasen alla Dinia Live.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Leo Senoner.
5: Precherci alla 2 e 30 secondi, che è il momento in cui abbiamo detto che ne si scotta su l'argomento di cui ho esaudito il notiziario è Ladinia Tour 2026, il festival di musica moderna ladina in tuagi dalla Unione Generale di Ladins e sul programma in cui si finisce l'ena con tre appuntamenti dal VIF. E dal VIF uns sagen che collega con noi dal studio Pentagon Tegerdaina, Georg Musner, che è a c'è del comitè di organizzazione del Ladinia Tour 2026. Bon Abend, Sie, Georg, id gra dvestren kuei kunaus.
6: Bon Abend, Sie, Leo, im bel saluta dutschkei gnas skotasu.
5: Dodumang vendredi ai 2 de Oktober ila bang tainant kun il prim di tre appuntamenti kun la Ladinia Tour 2026 che antschung slogan al manco da kocken liesch sun i prospetti il programm de manifestation zick de mat. I paduta puntin, Georg.
6: Sì, Leo, gli è tutto a puntino, gli è proprio il 6 marzo, che sono i nostri buoni di matragica, la nona edizione della Ladinia Tour. Facciamo una piccola parentesi, il 6 marzo fa portare un slogan che è unito da Hubert Frontul, dalla Plin, che è un autore che fa per la Ladinia Tour. E da alcuni anni ho detto che la Ladinia Tour è proprio il 6 marzo, e dico che gli è proprio un bel feeling, un bel jam, dann tut sich so eine bellissima manifestation, weil uns tenia ant geslogan zig de mat.
5: I ti da giorno leda un ben al program, ce ne zaspieta pa kastan?
6: Do 30 anni sono zroi cogdita la nona edizione della Ladinia Tour, la prima uomo tu mangi del 1989, e per kastan onzi no, angegna ca una bella paletta de cantautori, interpreti, bands ladines, che suonerà musica moderna dal VIF. Denn tut uns 10 Bands, die super passen die Casting, und lachen muss auch man die Zitschante, sie ponen an Juria a Criora. La Gruppe in plus, uns mal un via una Gruppe, tuni valeda una nautra, schick Gest speziell, Special Guest, che sun rapon a peri, che schlugra in Ciaju il Konzert de la Valeda. Ich muss annunzieren, die Gruppe für später. Wir haben zwei Gruppen der Gardeina. Die Gruppe Sunsaida, der Urtijai, Cingjauni, dritt der Schneid, der Druck, die so eine Musiker Rock, für Schalli Covers, aber per Kirsten Ladina, tut zusammen ein Schritt, Chantis Ladines, die sich dritt der Stimme, ich kann die Punsch, der Fin der Ladina, die Bands, Jaunes, in Chantators, die tolle Taurelle, die Schritt, Chantis, die Rüne der Loma. Il secondo interprete di Gardaina è il duet Naus Doi, che è Katrin Kostner e Mario Demetz, Uomi Fana, e lo è il dritto interessante a sapere che ha già bel fatto la Ladinia Tour da 20 anni, nel 2005, ma è la gruppa della scuola, e giva tra due alla scuola ITC a Ortigiai, che ha messo una del band della scuola con un cominais e io fa per il 2005 la Ladinia Tour. I sono 20 anni e si è chic interprete che sono sul palco e sono confortato sono ai due che al di là in cui poi mi fanno. La Valbadia è una giovane che fa spera e poi avvisa Ines, Tavella, dalla Ila. È una giovane che ha dritto una bella usa e lancia fa formazione e studia a Vienna, studia un giù che sta con il diploma. Dritna buona cantarina e da Leibon e sono sicuro che la plagerà di sicuro scialdi al pubblico per si bella uscita e per si performance. Longia Ines, la Valbadia, uns Julian Molling and the D-Street Band. Julian Molling è un cantarino della Val, un cantautore che scrive scialdi cantis. Allora, bel fa per dann tre anni per la Ladinia Tour, la ottava edizione, con questa band è gestan hier uni Jamiora il tastierista Peter Stefan Piccolruz, uns gestan Martin Martin Schuhen alla Tastieres. Ich bin auch eine Repräsentanz der Waldfasche, der Gruppe Popcorner, die wir anbilden, drei Jahre in der Gruppe Dritt, das Gorsi, das Neid, die kun Ideen Dritt Frisches, die auch bei der Ultima und der Dritten Bella Paruda, die Popcorner, die drei Chantarines, danke, die drei Musikisten, die der Gruppe Probi, die Trassu, ein bon Feeling, die Sala, die Kogdit, die Schaldi Plajou.
5: Ich kenne sie la Chin Band, also die Strata proprio de Band, in ihr Chantarins Sawi, che che il manco ihr propri naus doi che de doi, ma gli altri duci de 4 5 sies, per quel gruppes, i cali un aspetto interessant, che porta dant vendre di sada i domania 3 pitch uni gruppa, ma posso ora pro il che preudo una special guest na gruppa che sono le pro con Toni Aperti Giomenchila al concorso musicale, ma che special guest, chi è pakish?
6: Auch die Jai, ich habe heute Oktober uns la Gruppe de Zanzis, das ist eine Gruppe, die kun Schudat Kredeina in Cesaura, la Valle d'Ora. Ich anstas bel fat Chantis Bredeina, ma in den Jahren, die Kassona Adum. Die Jung, sie Karriere, ich finde, wir bilden Setotani, oder 2006 muss man die. In Klaut, ich habe die Registrin der CD, ich habe auch nicht tant, Sabine, ich habe perfekte Occasion de Sune. Kann jeder mandar Diego Moroder, der ist der Leader der la Band, FPR, weil die muss ich nicht mehr auch, aber da freut sich das Enthusiasm, dass die FPR in der Zusammenkunftung sind die Zanzis, die eine Gruppe, die eine Gruppe der Tifosi, die bella Musik, die war schon besser, die war schon besser. Und wir fassen am 3. Oktober uns von der mythischen Lingue Morte, muss man die, zu lieb ich bei Mythike, also die Lingue Morte vor der Bild der ersten Edition in der Pro, in 1989 ho fatto un furore bestione con sì performance con Armando Rebaudo e i suoi compagni una gruppa che troppo di nostra gente conosce e conosce anche i canti e non porta niente musica su un palco ma fece anche un po' da cabaret un po' da ri però fuori un po' con una critica sociale e che ho fatto più giù e sono contento che sono stati buoni no, di abbine qua. Ich lebe ein paar Jahre pro Mond, 10 Jahre die Studierst in Chile. Ich bin froh, dass ich die Stadt Spanien Sabine in der Uni repräsentiere, dass die Musik in der Welt fasche. Ich bin in Domania, am 4. Oktober, in uns an der Isla, in der Valbadia, in einer Gruppe, die wir sonst verpieren, die natürlich ein paar Motto, die ich speziell gehst, kal de ji a da mande no groups kova fat pe e kfong kun shudes und lauter du lei in ong ja du ni is mu stress um palk i klo uns nous la gruppa frak de al plan de mare o 4 de jauni ke fez na musica plutos da ballet da gors na musica reggae i ai sin komfort angi no pu dai sune dan al public la ding i nous am angsen komfort und ja weino klo pranaus 10 so i si compagnies. Ich fasse aber drei Special Guests, statt drei Seires, vor der Uni Valle Daniel vor und Autra.
5: Il premiere della lineatura è stato cogdito nel 1989 per volontà scomciativa della Unione Generale di Ladins, che è molto di Danquei, l'organizzatore, e poi a cadenza biennale 91, 93, 95, 97, in China nel 1999, poi è stata una pausa di 6 anni in son rue al 2005 con la 7ª edizione della lineatura. Di quella edizione aveva Georg Musner, che è dal cominciamento in K, che vuol dire dal 1989 il comitato di organizzazione della linea Tour scritto il pezzo Jauni Ladins, un pezzo che fa ogni cantata da tutta la gruppa partecipante alla fine della manifestazione. Quest'anno, in occasione della edizione numero 9 della linea Tour, a Georg Musner inò scritto un pezzo apposta, il titolo è I Sung l'Umanité. Scutiamo su un piccolo talk ora di questo pezzo e poi rugnons. L'umanité. Scutons su un petit talk ora de caspets e pona rougenons.

0: Ils sont l'humanité, il titolo de Caspez, scritt sibe il test che la musica da Georg Musner, portrat bel 2023. I che castan unirà cantata tutta la gruppa sducci musicisti de Briada alla fin de la Seires. Georg, dignes de plu.
1: Sì, Ils sont l'humanité, una composizione d'un test putosch sot in che universel pudas undi che trasmette un messaggio che a me mi sta molto aiutato a cuore. Più avviso che l'umanità sono spunaus e l'umanità pensa che l'iam naturale dentro la persona. Sera la differenza di razza e di colore e confine sora. Questa cianta nuova invia a pensare sull'idea che ognuno di noi possa portare pro a un mio una mia convivenza su un schmont, un'union di noi porta pro di sé una lume che possa ampliare se vuole, se la volontà di Duc, e sembra forse la volontà di grande che ne comanda, no? E che me de Brieda mantla manco, che gli è sponato il refren, il mesum fessu un dauni dani per la generazione squendò, a già che il mondo gli può di noi Duc. E se noi ci rispettiamo, possiamo portare in questa umanità. Che è un po' il pensiero che abbiamo scritto questa cantia.
0: E Georg, tu hai bello prodotto con Cementi in Kakok, dito al 1989, la nona edizione che sta la tia personalmente, proprio in una storia di passione su Londinci infinita per questo festival di musica.
1: Sì, posso dire che in questo caso non abbiamo avuto l'anno, Ich glaube, ich habe mir die Idee der matrischen Konzerte und der Fähigkeit der Tournee des Lavalais Ladines. Eine Idee, die variiert und nicht hat, dass du das positive Mantra der Union Generale und auch mit der Präsidentin Hilda Pizzinini. Die erste Edition war eine Succession der Stramp, mit Salles, Strappleines, der Lavalais, der von der Roba Nueva, Jean Trujnova, Jutta La Longe, der Kisch, Chantautors und auch das. Gora die Art Groups quasi zum Balk, i den Leute il Platz da vor na Manifestation schall die Bang Ududa i Bang Ududa und che nome da kriegst du was gute Summe che da kriegst du noch i kann uns sagen du gestand che sta Truppe Groups sei noch Kandidat pro der FP dann genug ne Produkt top per du zum Balk also sag muss sagen che lede nicht in pull Lorare il Tamp Schiller ma John Manchila che la Musica la Dinatori des Gur stata la promotora della musica moderna ladina, la nostra Valedes, l'unica altra scominciativa samba, e che ci fece scialli plagiai e ci angami personalmente.
0: La manifestazione uluda dal scominciamento in casa dell'Unione Generale di Ladins da Dolomites, o la cancerai ladina, dà un piccolo contributo da una aperta con la moderazione della collega Yasmin Ferdig, che menrà tres la tre Seires, e poi anche tres la registrazione dal vivo del concerto del domenica alla Ila. La registrazione si va per la radio e la televisione, con irà per una data mostreda, più in ante del palinsest di Rai Ladinia. Georg, un curt mezzo minuto, ula già un po' mo altra informazione, un conto della Ladinia Tour 2026, e ula posso un po' comprare la carta.
1: Sì, noi sono già presenti sui canali social, su Instagram e Facebook, e ho già appunto una sorta di informazioni per quello che abbiamo fatto con le banchette da comprare, con chi sarà il concerto, chi che spera, un po' le idee, un po' i testi di questa band. La CARES è riservata ora, non è mai, ma almeno si può stare, e noi siamo online, presso un sito che è nome www.ticketleo.events. E poi gli ho detto la parola alla dignatura e poi posso creare tanti scherzi con voi, con prei, con un concerto, con voi, anche se c'è o alla ila.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lüssit, da Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Il consorzio Dolomiti Superski ha comunicato in quei prigi ufficiali per la stagione che vanno. La carta del denaro ha costato per i grani, trattando la stagione alta 89 euro. Il schipas di 6-10, 453 euro. Il stagione alta, la prevenuta, 990 euro. Il Dolomiti Superski Family costerà 43 euro al dè. Alla do del presidente, il Dolomiti Superski Andy Varallo, va in tenere conto con l'aumento dell'andamento dell'inflazione e dei fattori principali di costo per le società di implanti, in particolare l'energia e le materie prime. Il comunicato va in cessa fuori che la raggiunga del Dolomiti Superski e gli ha fatto in due investimenti per 100 milioni d'euro per implanti nuovi, piste, inaiamenti, revisioni e interventi di modernizzazione. Il progetto del Grand Hotel del gruppo Atesia, più che sotto la piazza dei auti dell'implante della Plosa per SNU, non era buonamente né realizzato, al manco per il momento. E il giungo i dettagli da Alexia Grossi.
3: Al dod l'ambolto per SNU Andreas Jungmann, Toma con un quei i dorci per i belau 400 post liet u dui dante. La commissione per il fabbricato per Snong, da Sanciavai constatava manchanze il plan d'attuazione del progetto in hotel, perché il nal comun pudu ded guna licenza per fabbriche, ha detto Jungmann. Al dod la legge per limite la fabbrica de hotel e strutture turistiche se pettenstop, Toma con un quei 30 stamber i dorci per realizzare liet saura proda fitte via, schlune jenia bella dangman na licenza per fabbriche. La prova la petizione contro il progetto dell'hotel sottoscritta in Kingsang da passa 14.000 cittadini che vede il progetto in pericolo per l'ambiente, tanto tutto il consumo di ega delle tele strutture sia di ambientalisti della Valle d'Adlisar che i promotori della petizione, da sono problematiche.
1: E con domani, 1 ottobre, va in forza il Comune di Prucca, regole nuove per il parco di auti, l'interesse di andare tutti in cè per i pendolari di Gardana. E il dunque monia di Alex Grossi.
3: Chi che lascia l'auto a Prucca, muove

0: Contasan inante cun regulas nuovas fattas ora da l'administrazione de comun. La regulas nuovas van a valai sung la plazas che pietan a lecta parche per belau 90 auti dutz la raion del comun de Pruca. Nia tu chedas da la regulas nuovas na gela plazas in taula stazion de la ferrata chiet il comun de Laion. Cun la regulas nuovas uniral gita in contra danta tutta la gent che sta o che laura Pruca che giatterà na vignetta che ti consentirà de parche sun tutta la plazas publicas del comun. Per duci autri unirà a Valais un gran per la plazas de Pruca, un limit de temp de 120 al massimo 240 minuti. La garage, che n'è l'ora de fabbricate, il centro de Pruca, unirà a Valais regulas apposta.
1: Era stunti c'hamt la mobilità, il ricartal, la Val d'Isarca, il giugiol, 50% la URSS, per la costruzione della variante della ferrata. Il nu costate in cote in suo rapporto con l'assessore per la mobilità Daniel Alfreider. La linea Neuia consentirà da conlie direttamente le ferrate della linea de Puster con quella del Brenner. Attualmente le ferrate de Puster che roia Fortazza, o la che le spada mode ferrata in direzione de Balzan. L'assessore per la mobilità Daniel Alfreider ha in cui alzi fora le dimensioni di questo progetto.
2: Il progetto della Val di Riga non è un punto sul Ricatal, ma è 4 km di nuova linea della ferrata. La ferrata che ha tunnels, 2 km quasi di tunnels, passa sotto l'autostrada, passa sotto la strada del Brenner, che lo giù in antipo con la parte centrale o la che è il punto che è il tocco pluri di tutto il progetto. Mo allen Projekt Ri, mo importantissimo per la nostra provincia, per Puster, per il collegamento della ferrata diretta da Puster direttamente a Cina a Balzan.
1: Ha detto l'assessore Daniel Alfreider alla strada d'opera di una gran complessità dal punto di vista tecnico e in ce logistico, considerando che in raiungula che passa la ferrata, l'autostrada, la strada statale e in ce l'Uisarc. Anciara da coordinare le singole fasi del cantiere in una maniera che non si dia massa, interferenze e limitazioni per le altre infrastrutture. In curcia molles previsions del temp. Ni flus debel d'una pressione alta ne sporterà in ce domani in temp da dalton, stabil, con temperature smesties. Da domani sarà alce mot truppes valades da ciariu alt, che se desfanta spo in perd. Al darà spo in gran perd suradl, con malgunes niures a schlaier, ia pur de. Le temperature, tipeis della dinia, sarà domani da nu a 20 degrà. Che c'è dut pur casta edizione del notiziar da Sara, che lo vale nant con la programmazione ladina.

Na buona Sara Dutschkanz e benvenuti in le zone di Rai Ladigna, da Esther Videsot in Schnitt con una Sara dedicata all'opera. Una opera di un gran componista italiano che va in festeggiare tre sindò sulla Dutelmon, Giuseppe Verdi, e sua opera Nabucco. Si tratta di un'opera drammatica in quattro parti con libretto di Temistocle Solera, musica di Giuseppe Verdi, tlingazzo originale italiano. La sua prima rappresentazione è stata il 9 marzo del 1842 alla Scala di Milano e la durata è di circa 2 ore e 10 minuti. La postazione è Gerusalemme e Babilonia trattando la regnanza di Nabucodonosor II del 578 d.C. Nabucco è una delle prime opere di Verdi che ha scritto e le conquiste che ha raggiunto il primo grande successo e è diventato suo adoma Wagner, il componista più importante del 1800. La tematica e il contenuto del dramma è da una aperta ispirazione del popolo giudaico dopo la libertà dalla porzione babilonese, dall'altra parte è l'estrema sovravalutazione del personaggio più importante di questa storia, Nabucodonosor II, Nabucco, il centro della trama. Nabucco o se fa in stas di. Son cara va il castier, al va fora di ce e va in pormovari dopo al sa converti alle dar di Judas. Le librettiste Solera a tutte le soggette, dai capitoli 24 e 25 del secondo libro di Reis, fuori del Vedel Testament. Le personaggi del Gran Pro, Zaccaria, che il test e la musica diventano una figura di simbolo per le sgiranze di un popolo sottomettuto, vengono adorate da Solera e Verdi, ciò che rappresentano il combattimento di italiani contro l'occupazione foresta francese e austriaca di quel tempo. Il tocco più conosciuto dell'opera, le cor di prigionieri ebraici, va pensiero sull'ali dorate. E diventate in curt temp l'ing nazionale socrate di patriots. All'incendio della sepoltura de Verdi del 1901, da mille e mille di persone presenti alla funzione, sotto alla direzione di Arturo Toscanini.

Tratandot, retamt il nationalsozialismus in Deutschland e questa opera nuda proibita. In po' era rovata il 1939 a Berlin, su in Paladina, ma con 12 personaggi ebraici mo da fora. Interessante da dire è che dalla prima rappresentazione è la Giuseppina Strepponi, la manta e più tard la seconda fomena de Verdi, che accantè l'erode di Abigail. La struttura musicale d'opera presenta cimo, i principi del bel canto, recitativ, aria, ensemble, ma te sua unità ha un bel foro lo sviluppo musicale che Verdi facerà te sue ultime opere. Mo le dar protagonista il dramma e senz'altro le cor, con sue melodie imponenti e ricche di espressioni, che al bu e a tres da nu un effetto decisivo e persistente di vigna rappresentazione. I personaggi è Nabucco, re della Babilonia, Fenena, sua femmina, Abigail, figlia di una slava, pe che Alcides, la prima nascita del re, Zaccaria, gran prode di Judas. L'azione del primat è a Gerusalem. Il Tempio di Gerusalem implorai alle popole ebraiche d'aiuto dal momento che l'erede della Babilonia, Nabucodonosor, è con sua armata da importa.

Il cor, gli arredi dei festivi. Le gran pro Zaccaria ti informata Israelic salvezza. A lascio che ostage Fenena, la figlia del re Nemic. Fenena ha agnade del libre Ismaele, le nu del re Zedekia de Gerusalem, dalla prigionia babilonesia e sne champada con val. Abigail, che sa de ciò che prima nasciuta di Nabucco e regnante di Babilonia e ormai con i soldati del tempio. In ciara ti obunga Ismaele e ti pita la liberazione de tutte le popoli ebraiche se risponde a suo amor. Ismaele indere la rifodaia e conformaia soliam con Fenena. Nabucco va in triunfant del santuare. Zaccaria occupa Fenena da angeli de sopere, mo Ismaele la proteggiaia e ti la surandà a Nabucco. Chilò il terzet Abigail, Fenena e Ismaele, prodo guerrier iot amava.

Io t'amava. Per questa azione ci fa Ismaele da sua gente una maledizione. Tutto il popolo di Israelite va in piedi e condotto in prigionia a Babilonia. Secondo at, le malfatte. Il castello di Babilon venne Abigail al Savai, carnenia la figlia del re, ma la figlia di una slava. In documento la confermaia, che l'aria conosciuta da Abigail, anch'io dischiuso un giorno.

Fenena e Zain Larpadas legittima del trono. Moharra sa, pur amor a Ismaele, convertì alla religione giudaica. Abigail se aliaia con i proi del di Baal, pur desmontie e desmandre Nabucco e Fenena. I proi mettentoron la usche Nabucco e tomette vera e ti pita a Abigail la corona. Abigail adem ai proi se fece avai la corona da Fenena, che lo le core Ismaele, il maledetto non ha fratelli.

Te cal moment, comparas na buco. Se tol la corona e pretend da ni adoresso che di. Son casta e l'entrami che le tocca e al tomat in stat mental confus e handicapé. Abigail ha nauta da vanie e a ralascia sareia fenena. Terzo at, la profezia. Ti urge de Babylon o Masaia i proi e discepui de Baal alla noia reina Abigail e gira l'agnetamant del popolo ebraic. Nabucco dot confus se fe giudai. Al vain sforzè da consentì la desdrutta di Judas e la condanna a morte de Fenena. Al manco alla pretensión da fa copè sua mötta se de Fennel, son casta le lascia Abigail Sareia. Son les spones del rue Euphrat imploraia le popul di che la stara di David poi sindò e conduget la patria tan amada e chi lo il cor va pensiero sull'ali dorate, con al dit il matman. Le gran pro Zaccaria ti tolle scoraggiament, ti incunda salvezza e al rein babilonese la desfatta. Quarto at. Le idol disdrut. Te porgiung al da Nabucco ciò che Fenena e le popole ebraiche vain menè all'esecuzione. Al praia le di Judas son casta e il suo amant che si illuminaiando. Chilò l'aria de Nabucco, dio di Giuda.

Alle bunt ad aurile sport, la purjung, purji a salve fenena. Fenena e bel sul alte de sacrifice, canche Nabucco roia d'aler con su soldats. Al delibraia se mötta, lascia la di duce iudes e confermaia se fede a soldardi. Zain toma la statua de Baal Adum e sopulash Abigail sotite.

Cadran, cadran i perfidi. La statua de Baal toma d'homme sopo l'ascia Abigail sottite. Il morì praera pur don alle di te cash popul prelite. Nabucco ti scinca ai ebrei la libertà e ti dà Ismaele fenena ciò che fomna. Duc l'alda la maestà di Jehova. In scioseruia la opera di Nabucco. Con le toc final, se udicemo a Duc Canch, una bella sara, la registrazione d'un schnitt a SLD l'orchestra della Deutsche Oper Berlin sotto la direzione di Giuseppe Sinopoli, con i cantarins Placido Domingo, Piero Capucilli, Evgeni Nesterenko, Gena Dimitrova, Lucia Valentini Terrani e Lucia Pop. Una bella sara e un bel saluto da Esther Videsot.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Ha fatto parte di una storica produzione di Wozzeck con Claudia Abbado al Festival di Salisburgo, interpretando un ruolo marginale, quello del secondo garzone. E dunque gli ho chiesto come è stata la transizione verso il ruolo da protagonista.
2: Yeah, that was 30 years ago, and I thought, yes, Wozzeck, that is a dream, that is a real dream part. And it is. It's so hard work to stay in this work for 90 minutes and don't get out for 1 second. That's really hard work, but it's one of the greatest experiences in opera literary.
1: Sì, erano 30 anni fa e pensavo, questo è un sogno, un ruolo davvero da sogno. Ed è un lavoro durissimo, restare dentro quest'opera per 90 minuti senza uscirne per un solo istante è davvero impegnativo. Ma è anche una delle esperienze più grandi che l'opera lirica possa offrire, in assoluto. L'ultima domanda invece che ho fatto a Wolfgang Koch è stata la sua esperienza con la regia di Deborah Warner, quindi come hanno lavorato insieme per costruire e plasmare il personaggio di Wozzeck.
2: It was very, very fantastic work because she's so detailed and the details, important details, so intense, never without tension, and that's fantastic. We were very concentrated, had a very good mood, and we worked very concentrated. That was fantastic.
3: And it was also the same with Thomas Gugais, with the musical part.
2: Yes, we know each other for a few years, and when he was assistant by Daniel Barenboim, we did Parsifal. And then later we did Salome. He conducted Salome in Munich. And we are from the same region. And he's quite 30 years younger than me. But we have a very, very good line together. So.
1: È stata un'esperienza straordinaria perché lei è attentissima ai dettagli, dettagli importanti, significativi. E il lavoro è sempre intenso, mai privo di tensione. È stato magnifico. Eravamo molto concentrati e allo stesso tempo in un clima molto positivo. Altrettanto vale per la collaborazione con Thomas Gugais nella parte musicale. Ci conosciamo da qualche anno, quando era assistente di Daniel Barenboim, facemmo insieme il Parsifal e poi lui diresse la Salomè a Monaco. Veniamo dalla stessa regione e ha circa 30 anni meno di me, eppure c'è un'intesa profonda tra noi. E dunque questa era l'intervista che ho fatto a Wolfgang Koch, Nicola, appunto
4: molto,
1: in questa
4: molto
1: occasione.
4: Interessante, molto interessante, molto interessante. Luisa, sono le 22:03 minuti proprio in questo istante, dunque è venuto il momento ai noi di salutarci, ma sono sicuro che tu mi aiuti a ringraziare l'intera squadra che ha lavorato con te a Firenze.
1: Assolutamente, io ringrazio per la ripresa audio il reparto tecnico audio-video del Maggio Musicale Fiorentino e per il collegamento radiofonico Andrea Taddeucci e Edoardo Boggi dalla sede RAI di Firenze.
4: Ottimo, grazie ancora allora e buon proseguimento di serata, naturalmente insieme a Radio 3 Suite e a tutto ciò che ci aspetta, compresa la stanza della musica. Alla prossima.
1: Grazie Nicola, a presto.
4: Il nostro cartellone, quello di stasera, e tutti quanti, lo sapete, si può riascoltare più e più volte all'infinito in realtà, purché sia nell'ambito dei 10 giorni concessi attraverso la nostra app Rayplay Sound. E domani ci aspetta altra musica, ve lo anticipo, alle 8 ci collegheremo con il Teatro Malibran di Venezia per ascoltare l'orchestra del Teatro La Fenice, diretta da Neil Thompson, nel Capriccio Spagnolo di Nicolai Rimsky-Korsakov, nel Concierto di Aranjuez di Rodrigo con Marco Tamayo alla chitarra e nelle variazioni Enigma di Elgar che chiudono questa programmazione. Se avete voglia di continuare a inviare i vostri messaggi che già stanno arrivando

0: E noi vogliamo ora parlarvi di una mostra che si è aperta a Piazza Armerina, dunque siamo in Sicilia, presso la Villa Romana del Casale, e che si intitola Abiti di Roma, trame di Sicilia, la moda nei mosaici di Piazza Armerina. È un'esposizione curata da Claudia Lamanna, Giulia Marsili, Michela Mazzini e Isabella Baldini, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque non è semplicemente frivolo e ozioso raccontare gli abiti che si possono osservare nei mosaici della villa di Piazza Armerina, mi sembra che ci siano molte storie che si chiariscono semplicemente con l'osservazione dell'abbigliamento.
1: Sì, ecco, l'idea era proprio quella di far conoscere la società romana e tardoantica attraverso gli abiti, e, nel senso di dare attraverso i mosaici della villa, che naturalmente sono una testimonianza eccezionale e che fa parte del nostro patrimonio monumentale, ma anche dare un collegamento con un aspetto che può avvicinare l'antichità al mondo attuale. Quindi c'era questo tentativo non di dare, come dire, una connotazione frivola alla lettura dei mosaici, ma anzi creare un intreccio di storie, di immagini, di sensazioni, ma anche di riportare i visitatori ad un'attenzione maggiore a questo monumento.
0: Com'è organizzata la mostra? Nel senso che i mosaici si possono visitare come sempre, poi ci sono pannelli,
1: sì,
0: spiegazioni, come avete fatto?
1: Sì. Allora, abbiamo delle curatrici del volume, come ha ricordato, oltre a me sono Claudia Lamanna, Giulia Marsili, Michela Mazzini e Carla Sfameni, e proprio Michela Mazzini, che è una giovane artista, ha realizzato delle immagini disegnate che riproducono gli abiti e alcune figure dei mosaici in maniera da rendere più comprensibile e chiaro il dettaglio dell'abbigliamento. Queste sagome sono state collocate in vari punti della villa in maniera tale che il visitatore, attraverso queste immagini, potesse porre la propria attenzione su questi particolari e attraverso un QR code accedere ad un sito in cui queste stesse figure si raccontano la propria personalità e anche il significato che ha l'abbigliamento nell'immagine che volevano dare, anche i mosaicisti che hanno disegnato questi soggetti attraverso le tessere musive. E poi è distribuito ai visitatori una pianta della villa in modo che si possano orientare e nuovamente accedere al link per altre informazioni.
0: Ci fa un esempio: osservando un abito si può risalire dunque a un mestiere, a un'attitudine, a una posizione sociale? Ci aiuti a capire che cosa ci possiamo trovare davanti?
1: Sì, in maniera pratica. Intanto c'è da dire che proprio la società tardoantica, cioè l'epoca in cui la villa e i mosaici furono realizzati, è particolarmente coglieva, ecco, in maniera particolare il significato dell'abito e quello che significava nella società del periodo.
0: Scusi, ogni periodo particolare, è il ogni quarto secolo
1: periodo,
0: dopo Cristo?
1: Sì, è il quarto e il quinto secolo dopo Cristo, sì. Quindi non era solo, diciamo, c'è un'infinita gamma di abiti, è proprio questo che ci ha portato a concepire questa mostra, perché apparentemente se non si guardano questi particolari si potrebbe avere l'impressione che più o meno tutti i personaggi siano vestiti nello stesso modo, invece proprio nelle stesse scene ci sono particolari che mostrano il livello sociale e anche il mestiere che interpretavano questi personaggi. Ad esempio, c'è una scena in cui la proprietaria della villa entra alle terme accompagnata da due personaggi più giovani maschili e due ancelle, e c'è una grande differenza proprio nell'abbigliamento tra questa signora vestita in maniera più sontuosa, le ancelle che portano gli oggetti che serviranno a questa donna durante la pratica termale, e i due personaggi maschili che sono evidentemente molto vicini a questa aristocratica e che indossano degli abiti da viaggio, quindi non si sa se siano persone che l'hanno accompagnata lì o i figli che al ritorno da un viaggio si recano con la madre all'interno delle terme.
0: Come si
1: Poi ci
0: distingue
1: sono
0: un abito da
1: le.
0: viaggio? Scusi, mi aiuti a capire.
1: Sì, un abito da viaggio, per esempio, è indossare dei pantaloni, una sorta di leggings, che erano proprio gli indumenti che si utilizzavano andando a cavallo, e un mantello con cappuccio, che è tipico appunto di chi si reca in viaggio, usa un cavallo e non è, diciamo, nell'abbigliamento che utilizzerebbe all'interno di una casa, di una
0: Certo.
1: villa come quella di piazza. E
0: E un altro esempio che mi stava
1: poi ci
0: facendo?
1: sono,
0: Ecco.
1: sì, le ragazze in bikini cosiddette, che sono poi uno dei mosaici più famosi della villa, che sono delle ragazze che apparentemente indossano un bikini, quindi un due pezzi, e svolgono delle attività ginniche, e spesso sono state interpretate proprio per, guardando a questo soggetto in maniera un po' così, diciamo, senza dare particolare attenzione al soggetto, erano state interpretate come delle ballerine o delle ragazze che danzavano, danzatrici, ecco, mime. In realtà sono delle aristocratiche che hanno l'abbigliamento da atlete e quindi svolgono tutti i giochi che sono giochi però ginnici, stanno compiendo una competizione vera e propria. Ecco,
0: Senta, parliamo di calzature. Che scarpe usavano?
1: sì, anche lì ci sono tanti, tanti tipi di calzature diverse, da quelle più semplici come le infradito agli stivali di pelle che si utilizzavano appunto d'inverno oppure a cavallo, oppure scarpe chiuse, scarpe aperte, vari tipi di scarpe che si potevano allacciare. Insomma, c'è anche lì una vasta gamma che mostra come questi personaggi vengano raffigurati, ognuno di essi ha un significato preciso, non è casuale anche la rappresentazione di questo particolare. Le donne in genere usano, almeno secondo queste rappresentazioni, scarpe chiuse, forse perché si vuole dare una connotazione di pudicizia a queste figure, mentre gli uomini possono più facilmente indossare delle scarpe aperte, dei sandali, dei calzari.
0: Parliamo di capelli, andavano dal parrucchiere, come usava all'epoca? Che non ho ben presente la formula sociale.
1: Allora, le donne, sì, le donne andavano dal parrucchiere, potevano, se erano di grado sociale elevato, passavano molto tempo dal parrucchiere. Uno degli aspetti che gli scrittori cristiani del periodo criticavano maggiormente rispetto ad una condotta invece moralmente più, diciamo, considerata in maniera migliore. E potevano portare i capelli sciolti, ma più spesso avevano delle acconciature molto elaborate con trecce, con nastri, portando i capelli in alto sulla testa, come si vede proprio nei mosaici molto spesso.
0: Sembra molto affascinante, devo dire, tornare a una vita quotidiana attraverso la bellezza assoluta dei mosaici di Piazza Armerina. Dunque, grazie a Isabella Baldini e a tutte le persone che hanno lavorato con lei a realizzare
1: Sì,
0: questa mostra.
1: abbiamo potuto lavorare e realizzare la mostra grazie all'appoggio del Parco Archeologico, il direttore del parco, che sta veramente facendo grandi cose in questo periodo, e anche attraverso nuovi restauri dei mosaici che quindi sono riportati alla loro bellezza originaria.
0: Che bello, fino al 31 ottobre si può visitare, c'è qualche facilitazione sui biglietti, informatevi cari ascoltatori sul sito, trovate assolutamente tutto. Grazie ancora per essere stata con noi questa sera,
1: Prego,
0: Isabella
1: grazie a
0: Baldini.
1: voi.
0: Alla prossima.
1: Buonasera. Arrivederci.
0: E noi rimaniamo virtualmente in Sicilia, ci spostiamo in realtà di qualche chilometro, andiamo con l'immaginazione a Palermo, perché proprio lì all'Hotel des Salmes, il 13 gennaio 1882, Wagner aveva completato l'orchestrazione della partitura del suo Parsifal. Pensate, era lì in quel meraviglioso luogo quando Renoir gli fece un ritratto che poi è passato alla storia un paio di giorni dopo. Insomma, è curioso ritornare a quella terra per ascoltare, anche un buon pretesto, devo dire, per godersi questa meravigliosa musica, il preludio del Parsifal di Wagner, che noi andiamo a godere grazie all'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, diretta da Daniel Harding.

Ed era dunque il preludio dal Parsifal di Wagner che abbiamo ascoltato dall'orchestra della radio svedese diretta da Daniel Harding, una musica che ha dato brividi fino alle stelle, come ci scrive Donatella in questo momento in un messaggio che ci è appena arrivato. Ma nel frattempo ci siamo spostati nella nostra sala M, che è quella che noi destiniamo alla stanza della musica, dove già sono pronti i nostri ospiti. Dunque preparate le orecchie e ascoltate, che meraviglia!

0: Ma che meraviglia! Allora, chissà se siete così preparati e avete saputo riconoscere da soli la voce di Elina Duni che mi sta raggiungendo al tavolo proprio in questo momento. Grazie mille per essere stata qui con noi, per essere qui con noi. Benvenuta.
1: Grazie, è un piacere di essere qua.
0: E con lei avete sentito una sorta di orchestra di suoni impossibili che partivano dal nulla, che non si riconoscevano, che si mescolavano, che si ripetevano. Beh, era un solo musicista con una sola chitarra e però due piedi che ha usato tantissimo su una serie di effetti che scopriremo nel corso della serata. Rob Luft, che abbiamo con noi qui al tavolo. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie.
0: È arrivato direttamente con la chitarra. Attenzione a non sbatterla contro il margine del tavolo. Elina, ma come vi siete incontrati voi due?
1: Ci siamo incontrati grazie al Montreux Jazz Festival perché Rob ha guadagnato il prezzo della chitarra in 2016 e poi con il prezzo c'era una settimana dove quelli che avevano guadagnato la chitarra, voce e il pianoforte avevano una settimana con gente come Ziv Ravitz, chi
2: C'era
1: era
2: Marcus
1: Marcus Miller,
2: Miller,
1: Kurt Rosenwinkel.
2: C'era Trilok.
1: Trilok Gurtu,
2: Sì.
1: una settimana dove tutti lavorano insieme per un concerto. E io sono stata lì per fare sostituire Al Jarreau, che non poteva essere lì perché è andato nell'altro mondo 2 mesi fa e mi hanno chiesto per venire come mentor per i vocalisti. È lì che ho incontrato Rob in 2017, no, 9 anni fa.
0: È scattato un amore musicale e reale,
1: Sì,
0: come
1: un
0: ormai
1: amore della tutte le parti.
0: di tutte le parti. Elina Duni è albanese, parla benissimo italiano, però dobbiamo insegnarle che c'è una parola francese che sia prezzo sia premio. In questo caso in Italia uno
1: Ah
0: guadagna,
1: sì, un
0: vince un premio,
1: premio,
0: non vince un
1: sì,
0: prezzo che è quello che tu
1: scusami.
0: paghi quando compri le scarpe,
1: Un
0: insomma.
1: premio, sì.
0: Rob, per te è stato un incontro significativo, naturalmente ti ha cambiato la vita, ma in termini musicali, che cosa ha comportato scoprire questo modo di fare musica che sta a metà, che galleggia, no? Tra la musica tradizionale, il folklore balcanico e il jazz che conosciamo?
2: Esatto, per me suonare con Alina per la prima volta era molto difficile perché questa musica folklorica albanese è molto diverso dal mio mondo, che è il
0: Certo.
2: jazz. E poi abbiamo provato qualche mese insieme e abbiamo lavorato con questo repertorio albanese insieme e abbiamo fatto un concerto in Macedonia, vicino Skopje. 9 anni fa, in ottobre 2017,
1: Il nostro primo
2: il
1: concerto.
2: nostro primo concerto, e lì siamo arrivati e non c'era un amplificatore. Abbiamo usato finalmente il mio Bluetooth, un speaker per il mio cellulare, in una sala con 700 gente. E ho detto, adesso iniziamo la musica nel paese balcanici. Era un grande challenge per me.
0: Una vera sfida, decisamente. Noi vogliamo ascoltarvi e siamo molto curiosi. Elina, qual è il prossimo brano che avete deciso di proporci?
1: Un brano che abbiamo registrato insieme nel nostro primo album che si chiama Lost Ships, è un brano che viene dalla Puglia che si chiama Bella ci dormi, è veramente una serenade, è un uomo molto innamorato che sia fuori e questa donna che lui ama è dentro e lui canta Tu bella stai dormendo sui cuscini e io sono qui fuori Ti prego, alzati, aprimi la porta, lasciami entrare, se no morirò d'amore.
0: Questa è la vostra relazione quotidiana, l'avete scelto per descrivere quello che accade a casa vostra tutte le mattine. Che bello. Allora,
1: Esattamente.
0: vi do il tempo di tornare alla vostra postazione che dista 6 o 7 passi nella nostra sala M, quella che riserviamo qui alla musica, a Radio 3. Questa sera potete immaginarla un po' in penombra, loro preferiscono suonare in questo modo ed è molto affascinante, devo dire, vederli mentre si posizionano. Allora ancora la voce di Elina Duni, la chitarra e tutti i suoni connessi di Rob Luft in questa Bella ci dormi.

0: Ecco, si sono accorti anche di me in regia. Che bravi, che meraviglia! Ero qua che cercavo di applaudire con la mia voce. Sembra un disco, invece no, è dal vivo, la stanza della musica di Radio 3 Suite, Lina Duni, la sua voce, Rob Luft alla chitarra. E guardate che ci stanno facendo un regalo prezioso perché hanno un'agenda fittissima che li porta in giro per l'Europa. Ho controllato, insomma, avrete difficoltà a parlare d'altro che del vostro programma e delle vostre scalette. Elina, qual è il prossimo brano che avete preparato?
1: Il prossimo brano è sul nuovo CD Reaching for the Moon, è una Nina Nanna in farsi, che è scritto della cantautrice iraniana Mahsa Vadat, che vive a Los Angeles. E ho un po' tradotto le parole che dicono: cara melagrana, le tue labbra ridono, la tua dolcezza è abbondante e la convidi facilmente. Lo zucchero è amaro al tuo confronto, dolce fascino del fiore, le ali di una colomba, la speranza di una madre, il fiore che è Laili, l'essere che è Laili.
0: Ma che bello! Ce l'ascoltiamo.

0: Irina Duni, sua la voce e il suono di questo tamburo, che ha un nome che scopriremo tra un istante, Rob Luft, le sue chitarre e tutte le trasformazioni sonore che abbiamo ascoltato insieme, era questa Leili Lullaby, registrata anche sul loro ultimo disco, prodotti come gli altri da ECM, che si occupa di diffondere questa strana musica. Elina, sai, stavo pensando a una storia piuttosto nota, in realtà molto nota, cioè di quando Astor Piazzolla a un certo punto va a Parigi, studia con Nadia Boulanger, porta una serie di quartetti, di variazioni per orchestra, di brani per pianoforte. L'insegnante li guarda e dice: "Vabbè, senti, sta roba qua, c'è chi la fa meglio, ma insomma, cosa c'è in quella scatola che hai con te?" Dice: "Ma non è una scatola, è una valigia. Cosa c'è in quella valigia? Ma c'è un bandoneone. Cos'è sto bandoneone? Ma è uno strumento, fammi sentire." Prende il bandoneone, comincia a suonare. E l'insegnante dice: "Tu questo devi fare, devi partire dalle tue origini e devi sviluppare questa musica." Ed è così che poi è nato il tango nuovo. E devo dire che ascoltando la vostra musica mi viene in mente che forse è successo qualcosa del genere, cioè eri una seria jazzista che poi a un certo punto ha detto: "Ma da dove vengo? C'è un passato dietro di me, forse lo devo portare dentro." O come è successo?
1: È successo quando sono entrata alla scuola di jazz a Berna in Svizzera, perché io sono cresciuta in Svizzera, sono arrivata a 10 anni dall'Albania in Svizzera e non conoscevo tanto la musica albanese perché quando ero piccola nell'Albania comunista, la musica folclorica non apparteneva veramente al popolo, era piuttosto una propaganda che il partito comunista faceva e la gente non poteva ascoltare la musica italiana o la musica americana o i Beatles. Tutto questo si ascoltava, ma potevi andare in prigione. Allora mia madre ascoltava soltanto Gianni Morandi, Adriano Celentano, questi sono i suoni della mia infanzia. E quando sono arrivata in Svizzera, lei ha portato un paio di vecchie cassette con lei e io avevo 20 anni e ho cominciato ad ascoltare questa musica folclorica e avevo l'impressione che la conoscevo e ho cominciato a cantarla. E avevo l'impressione che avevo trovato una chiave per una porta che era in me e che io non lo sapevo. E così poi con il primo quartetto, che era con musicisti svizzeri, che abbiamo usciti, 4 dischi sono usciti, 2 con ECM, così che abbiamo cominciato la storia di ECM. E ho cominciato a sviluppare questo amore per la musica albanese, ma non solo, anche per la musica balcanica, greca, bulgare, perché fare la musica in questa regione era anche un atto politico, era anche dire noi siamo, questo che ci assembla è molto più importante che questo che ci divide, e per me la musica era sempre un modo di costruire ponti fra la gente, fra le culture, di poter essere in Svizzera e di cantare in albanese, ma con dei sonorità jazz, e anche di poter andare in Albania a suonare queste canzoni che tutti conoscono, ma con le sonorità jazz, e loro conoscono il jazz attraverso la musica folclorica, e la Svizzera o l'Europa conosce la musica albanese o balcanica. Con il jazz. E questo per me era molto interessante. È così che tutto ha cominciato.
0: Beh, insomma, non è poi tanto diversa dalla storia di Piazzolla, insomma, no?
1: Esattamente. E ho l'impressione dopo, quando ho conosciuto Rob, tutto è diventato ancora più universale.
0: Certo.
1: Cioè, ho cantato ancora più di lingue, di più, ma ho l'impressione che per trovare la mia voce ho dovuto passare dall'Albania e delle mie radici, sì.
0: Certo. Beh, che bello che tu l'abbia fatto, insomma, ascoltiamo delle cose meravigliose. Vi devo raccontare che Rob Luft, è di nuovo venuto al tavolo con la chitarra perché evidentemente non riesce a separarsi, perché lui dorma, cioè dormite in tre, diciamo, il vostro
1: Sì,
0: letto particolare,
1: è il nostro bambino,
0: il vostro
1: sì.
0: bambino, questa chitarra. Allora, a questo punto, per i nerd della chitarra che sono in ascolto, che chitarra è? Che modello è?
2: Ah, questo è una nuova Gibson. Ho comprato l'anno scorso in Norvegia, è un 335 rossa, come la chitarra di Larry Colton che ha suonato con Steely Dan e tutti i grandi musicisti. E poi ho comprato questa chitarra in Norvegia quando noi abbiamo fatto un concerto in Warszawa, in un festival in Polonia, e abbiamo siamo arrivati lì nel palco e la mia chitarra era, come si dice, rotto.
0: Rotta.
2: Sì. In transito.
1: Rotta. Ah, sì.
2: Nell'aeroporto.
1: Rotta in transito, sì.
2: Nell'aeroporto c'era qualcuno che fa male. Sì, sì, ha buttato la chitarra. E poi la settimana dopo c'era bisogno di andare in Norvegia per registrare un nuovo disco con John Sørman, il sassofonista. E sono lì, sono stato lì senza una chitarra e Io sono venuto in un negozio della musica e ho detto: posso comprare la tua chitarra più costosa? Era questa. Per registrare il nuovo disco di John Sørman, secondo me vale la pena.
0: Sì. Capito, quindi, i chitarristi guadagnano moltissimi soldi, questa è l'informazione che traiamo dal tuo racconto.
2: I jazzisti sono ricchissimi.
0: In particolare, è notorio. Sì,
2: è ovvio.
0: Qua c'è il vostro agente, che infatti è lì che gli occhi che brillano, insomma. Si sa. Sentite, grazie per quest'altro piccolo parte di storia. Adesso che cosa ci volete cantare? Raggiungete la postazione e poi ci annuncerete il prossimo titolo, perché credo di non essere in grado di pronunciare il vostro appunto.
1: E si chiama Mkazan Maraku, è una canzone dell'Albania del Nord, è una canzone piena di passione.
0: Punto.
1: E si chiama Mkazan Maraku, è una canzone dell'Albania del Nord, è una canzone piena di passione, di amore e anche tanto alio.

0: Altri applausi virtuali dal conduttore, ma soprattutto dagli ascoltatori di Radio 3 Suite, ad esempio da Giovanni che dalla Sardegna manda un messaggio dicendo: ma nessuna crisi del settimo anno, senti come sono innamorati questi due, come cantano, come suonano, fate finta comunque, sorridete come se fosse vero perché è più bello pensarlo in questo modo. Elina Duni, la voce che abbiamo ascoltato, Rob Luft alla chitarra, moltiplicata però dai suoi pedali, non riesco nemmeno a contarli, credo che siano almeno una mezza dozzina di effetti variopinti. Consultazione per capire che cosa volete suonarci e cantarci adesso.
1: Adesso cantiamo un bello, molto bello standard jazz che si chiama I'll Be Seeing You.

0: I'll Be Seeing You, Elina Duni e Rob Luft alla stanza della musica di Radio 3 Suite per rispondere a un ascoltatore che dice: ma io ne sento due di chitarre. Insomma, adesso ci sono dei congegni, possiamo definirli in modo molto laico così. Rob, mi scuserai se semplifico un po', per cui si può suonare una certa cosa, intanto la si sta registrando su una specie di loop machine e poi la si riascolta e si suona sopra quello che si è suonato prima. Intanto la cantante ha continuato a procedere nel corso del brano, per cui effettivamente si produce una traccia mentre la si sta interpretando e poi ci si lavora sopra con altre note, quindi si ha questo effetto di sdoppiamento dello strumento. Ne ascolterei ancora una se avete voglia, poi chiacchieriamo dopo.
1: Sì, è una canzone del nuovo disco che amiamo tanto, che è una canzone di Pino Daniele che si chiama Cammina Cammina, del suo primo album Terra Mia, e è la storia di un vecchio uomo. La sua moglie è morta 3 anni fa e lui ogni sera se ne va nel porto e cammina, cammina e guarda la luna e pensa alla morte, e guarda la luna e pensa ancora alla morte e a Marie, la sua moglie, e dice che è così difficile quando sotto la luna non c'è nessuno per ascoltare e per sentire.

0: Ancora Elina Duni e Rob Luft qui dal vivo per la stanza della musica di Radio 3 Suite. Questa era Cammina Cammina, la canzone di Pino Daniele. Qualche istante fa un ascoltatore o un'ascoltatrice ci ha scritto: sento respirare il vento, sento il sole, la luce, qui in questo caso sento anche la luna in questa musica, e che meraviglia poterli ascoltare grazie a questo regalo che ci state facendo. Mi piacerebbe, Elina, per introdurre una domanda che mi frulla in testa sentendo di cantare in tutte queste lingue, partire in modo un po' laterale, ma giusto perché la domanda non sembri così sciocca come potrebbe apparire. Sai, quando i compositori si mettono a scrivere, lavorano per i diversi strumenti, devono imparare a gestire tanti aspetti, ma il vero scatto, quello che poi fa sì che un quartetto d'archi suoni bene, che un pezzo per orchestra suoni bene, avviene quando il compositore riesce a mettersi nella testa di qualcuno che suona la viola, che è diversa dalla testa di qualcuno che suona il violoncello, diversa dalla testa di qualcuno che suona l'obo e il clarinetto. Cioè c'è proprio un modo di sentire la musica che è fisico, che è legato allo strumento, alla storia dello strumento, alla tradizione, al mondo, tutto quello che c'è intorno. Ed è lì che poi c'è il guizzo. E qui la musica nuova, poi tu la senti viva, la senti ben riuscita. C'è qualche cosa che ha molto a che fare con la psicologia più che con la tecnica dello strumento. E ascoltandoti cantare in farsi, in inglese, in albanese, adesso in napoletano, mi domandavo che cosa succede nella tua testa. Cioè, se cambiare lingua significa cambiare mondo di riferimento, anche mondo musicale, modo di pensare, non so cosa succede ai tuoi neuroni, insomma, non è semplicemente... Parli mille lingue, questo l'abbiamo sentito, ma non è solo una questione tecnica, non sì. È solo, no? Sì. C'è qualcosa?
1: C'è qualcosa che... anche per me è un po' misteriosa, non lo posso totalmente capire e spiegare, ma quello che posso dire è che sono personaggi e sono un po' come un'attrice che interpreta. Quando io canto questa canzone, Cammina Cammina, che mi piace tantissimo, lo vedo questo uomo e da qualche parte sono o mi sento come questo uomo e lo vedo camminare, mi vedo camminare, la luna, il porto, ho immagini che vengono sempre. E ogni lingua, anche se lo parlo o non lo parlo, ci sono sempre immagini che vengono e c'è sempre un personaggio che mi sono costruito. Vivo la storia della canzone.
0: Ci sono delle immagini della musica, della cultura albanese che noi dovremmo conoscere, perché certamente sappiamo molto poco dell'Albania, o troppo poco rispetto alla ricchezza di storia che ha. C'è qualche cosa che tu ci puoi raccontare che ci possa aiutare a pensare all'Albania in un modo più ricco?
1: L'Albania è un paese molto anche misterioso, perché l'Albania, la lingua albanese, si è cominciato a scriversi 100 anni fa e fino a lì è una lingua che ha soprattutto survivendo, questo è il francese che si mischia, e sopravvivendo con le... i conti, la mitologia, la poesia, è una lingua molto orale che ha tante immagini anche nella lingua. E il più grande stilista della lingua albanese, Ismail Kadare, quanto uno lo legge, lui capisce anche tanto di questo paese, capisce anche la tradizione, ma anche il comunismo, ma anche soprattutto l'umore nero un po'. Sono tante cose, ma io penso sempre alla mitologia, penso sempre alla natura che oggi dobbiamo proteggere in Albania, in Italia, dappertutto, perché nel tutte le canzoni albanese folcloriche la natura è omnipresente, anche veramente l'attrice principale di ogni canzone. E per me questo, posso dire che ho cominciato anche a conoscere l'Albania attraverso le canzoni, le montagne, sono stato nelle montagne dopo aver cantato le canzoni delle montagne, anche per fare concerti con altri amici albanesi per proteggere la natura. E per me questo è una parte molto importante dell'Albania.
0: Beh, è un suggerimento prezioso. Mi fa venire in mente che il rapporto che noi abbiamo nell'Europa occidentale con il folklore è profondamente diverso rispetto a quello dell'Europa balcanica, nel senso che per noi è un elemento esotico, è qualcosa di molto lontano che troviamo su un libro di fiabe, mentre il modo di vivere il folklore in Albania, nei paesi vicini, è qualcosa di quotidiano, qualcosa, sì, no? Che ha una sua solennità, anche i riferimenti che tu facevi adesso, nel senso che rimanda a un mondo antico che però è rimasto vivo, è rimasto presente.
1: È rimasto presente perché la gente sa ancora le canzoni, e anche quando la famiglia si riunisce, che beve un po' di rakı e mangia qualcosa, tutti cominciano a cantare. È un paese di cantanti, amano cantare tutti insieme. È veramente questa sensazione di cantare tutti insieme, di essere in questa comunione della musica, è veramente bellissimo e ancora presente in Albania, sì.
0: Rob Luft, invece, parlando di te, che cosa ti ha fatto la chitarra? Cioè, perché tu devi usare 7 pedali e trasformare? Non hai mai provato a suonare semplicemente così con le dita? È bello, sai, anche il suono.
2: Sì, però in questo mondo abbiamo tantissimi musicisti, abbiamo tantissimi chitarristi, e ho trovato questo modo di suonare un po', che secondo me è un po' diverso, suonare chitarra jazz, anche suonare la musica folklorica con tutti questi pedali elettronici fa qualcosa un po' diverso. Abbiamo tantissimi chitarristi nel mondo pop, anche adesso nel mondo jazz, e io ho trovato questo modo suonare, mi piace. Anche con Elina, dopo la pandemia c'era tantissime possibilità suonare ovunque in Europa, però viaggiare in questo periodo con un quartetto, un quintetto, impossibile. Allora abbiamo iniziato a suonare soltanto noi due, con la percussione di Elina, con la chitarra, con tutti questi effetti, e ha funzionato, e tutti gli organizzatori sono stati contenti, e era molto, come si dice, era sicuro in questo momento molto difficile per tutto il mondo. Allora, dopo 2021 abbiamo iniziato con questa idea, suonare soltanto noi due, e abbiamo suonato un concerto in un club di jazz a Monaco, di Baviera. C'era nel pubblico Manfred Eicher.
0: E lui, il patron dell'ICM.
2: Esatto, il patron dell'ICM. Lui ha detto, mi piace molto questo due. Lui è venuto nella pausa tra due set.
0: E voi siete svenuti davanti a lui, sicuro.
2: E c'era lui nel backstage. Lui ha detto, mi piace l'idea registrare questo due. Non c'è bisogno il flicorno del primo disco, non c'è bisogno la batteria del secondo disco. Facciamo soltanto voi due. E poi la storia è continuata così.
0: Senti, ma diventa un po' una droga il fatto di avere tutti questi effetti e un'elettronica a disposizione? Cioè, tu sei uno che legge le riviste, dice, oddio, è uscito un nuovo modello di pedale, devo assolutamente provare quel riverbero incrociato.
2: È una droga.
0: È una droga.
2: Hai ragione, però sì, anche quando abbiamo un po' di vacanza, sono lì, in Sardegna, in Puglia, con una chitarra acustica, sono molto felice. E quando torno alla casa mia, con tutti gli effetti, tutti gli elettronici, posso mistare tutte le cose che ho lavorato nella vacanza con l'acustica, con tutti gli effetti, e non lo so, è un modo di... Mi piace.
0: Sì, ma ci sono droghe peggiori, e questa va benissimo. Poi noi siamo tanto contenti che tu abbia questo problema con la chitarra.
2: È vero, è
0: i
2: meglio.
0: I risultati musicali sono bellissimi.
2: È meglio che...
0: Finché sei a Dittel così, festeggiamo. Elina, cosa volete proporci adesso?
1: Perché ho parlato dell'Albania, della natura, volevo suonare qualcosa in sol maggiore, che parla della natura e di questi momenti perfetti, no? Ce li abbiamo vissuti tutti, quando abbiamo l'impressione che tutto è nel suo posto e tutto è perfetto, e generalmente sono momenti quando siamo nella natura e ci sentiamo uno con la natura. Allora, questa è una canzone albanese in sol maggiore per la natura.
0: Che si intitola Per la natura in albanese? No, avrà un titolo in albanese.
1: No, in albanese si chiama A se vogue la semada.
0: Ecco, mi sembrava. Prego, prego. Elina Duni e Rob Luft ancora per la stanza della musica qui a Radio 3 Suite, dalla nostra Sala M.

0: Wow, ma che meraviglia! Guardate, secondo me domani mattina l'ICM ci scrive e ci chiede i diritti per fare un disco con la registrazione di questa stanza, perché è di una potenza che non avete ancora mai raggiunto nei vostri studi di registrazione precedenti. Andate avanti così perché stiamo scrivendo una storia della vostra interpretazione, oltre che della radio italiana. Elina Duni e Rob Luft qui per noi un regalo. Sono lì che si consultano perché la scaletta era già vaga 2 ore fa, si è precisata a un certo punto intorno alle 9, ma adesso io già non capisco più nulla rispetto agli appunti che avevamo, quindi improvvisiamo. Cosa avreste pensato di eseguire adesso?
1: Sì, vogliamo suonare un'altra canzone albanese, perché siamo partiti adesso, che è una bellissima canzone di esilio, che viene dalle montagne dell'Albania, di una regione che si chiama Dibër. E in albanese si può nomare qualcuno arcobaleno. Sì,
0: Come nome proprio, così. Ah.
1: si chiama Hulbert. E questa è la canzone di una donna che sta cantando sul suo marito, che lui è partito all'estero per trovare un lavoro, si immagina, e lui si chiama Arcobaleno, Hulbert, e le dice: quando il mio arcobaleno è partito, tutti mi hanno detto: non piangi, perché vedrai che un giorno, un mese, un anno passeranno molto presto. E poi dice lei: un anno è passato, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 20 anni, e il mio arcobaleno non è ritornato. Dove sei? Canta lei. Mi hai dimenticato. E che triste l'esilio, dice, che ci ha tutti separati, la madre del figlio, la donna del marito.

0: Ancora in linea Duni e Rob Luft per la stanza della musica di Radio 3 Suite qui dal vivo. Se avete voglia di tornare al tavolo possiamo chiacchierare ancora un pochino e discutere e farci raccontare che cosa si muove nelle vostre vite oltre che nelle vostre teste intorno alla musica che fate. Mi piacerebbe, Elina, farmi raccontare per esempio come ti prepari tu per un concerto, operativamente ma anche psicologicamente. Mangi, non mangi, bevi? Non
1: so. Mangio e bevo, e il cibo e il vino devono essere molto buoni.
0: Oddio, spero che la mensa Rai questa sera sia stata all'altezza, o ti eri portata un doggy bag da casa.
1: Sì, è molto importante prima di sentirsi benvenuti quando andiamo da qualche parte e di essere ben trattati, volevo dire. Per esempio, la settimana scorsa eravamo molto vicino a Nantes, Saint-Nazaire, nella Bretagne, e prima del concerto siamo stati al mare, abbiamo mangiato delle ostriche, ci siamo bagnati nell'Atlantico.
0: Zona,
1: E poi il concerto era meraviglioso. Voglio dire che se c'è sempre un po' di tempo per vedere il paese dove ci sei, per conoscere un po' di più, essere un giorno prima, per vivere, per sentire un po' l'atmosfera, per mangiare le cose che sono lì da mangiare, per conoscere la gente, c'è sempre. Il concerto è molto più, come si dice, può essere molto più magico, perché è come se fossi un po' parte,
0: certo,
1: un po' parte del posto, e questo a me piace tanto.
0: Quanto lo sentite il pubblico, la presenza? Che differenza fa un pubblico freddo, un pubblico caldo?
1: Fa tutta la differenza. Allora, noi siamo professionisti, faremo sempre un buon concerto, ma la cosa di extra, la magia, viene sempre quando il pubblico risponde, perché è una comunione. Noi diamo qualcosa e poi il pubblico te lo ritorna. E se senti questo muro, farai qualcosa di buono, ma non c'è la magia, non sarà questa wow.
0: E quali sono le nazioni in cui wow scatta più facilmente?
1: Questo non lo posso dire, non è niente da fare con nazioni, penso che ha piuttosto da fare con la gente che amano il jazz o che amano scoprire delle cose nuove, che sono aperti alle cose nuove, e questo può essere tutte sorte,
0: certo,
1: di nazioni.
0: Certo.
1: Sì.
0: Qui al tavolo è tornata la chitarra rossa, accompagnata da Rob, naturalmente, quello che parla è Rob, anche se più vicino a me c'è la chitarra. La tua esperienza di preparazione invece è com'è? Tu devi stare a controllare che tutti i fili siano inseriti nel buco giusto?
2: Sì, posso dire che noi due siamo molto diversi, perché prima del concerto Elina ha sempre bisogno un buon bicchiere di vino bianco con un po' di pesce, però io...
0: Frizzante o non frizzante?
1: Non frizzante.
0: Non frizzante, questo lo diciamo a tutti gli organizzatori che vi inviteranno, dovete preparare qualche cosa di molto buono, il vino non frizzante.
1: Sì, ma non è vero, perché qualche volta mi piace frizzante, qualche volta bianco, qualche volta rosso,
0: dipende dal territorio.
1: Sì, dipende dal territorio. Sì.
2: In tutti i casi, diciamo, Elina, dopo il concerto io sono più problematico, perché io ho bisogno di una birra, l'inglese, al tavolo,
0: è chiaro,
2: è ovvio, e poi è impossibile suonare... Umbriaco per me, sai.
0: Mentre invece lei è notoriamente
2: non umbriaco, però io ho visto dei ultimi concerti di grande chitarrista inglese Alan Holdsworth. Sono stato più giovane, 15 anni fa, e c'era un masterclass prima del concerto, e c'era un giovane che ha detto: com'è possibile, Alan? Suoni bravissimo e sei umbriaco. E lui ha detto: devo studiare umbriaco per suonare così bene umbriaco, c'è bisogno di studiare così. E per me era sempre impossibile fare queste cose. Allora io prima del concerto sono lì nel palco con tutti i effetti, i due ampli, per verificare che tutte le cose funziona, e poi facciamo le prove, mangiamo qualcosa da piccola, e poi dopo il concerto sempre io sono
1: umbriaco.
2: Esatto.
0: Guarda, c'è un pub qua vicino, qualche volta ci andiamo, adesso ti passiamo l'indirizzo.
2: Lo spero, speriamo.
0: Possiamo sicuramente risolvere, no, non ti preoccupare. Avevo letto di un black trombone,
1: sì.
0: Qualche, ma quella di Gainsbourg, proprio
1: sì,
0: black
1: sì,
0: trombone monotono. Ah beh, insomma, sì. Questa io la vorrei tanto sentire,
1: sì.
0: Poi
1: sì.
0: Vediamo se c'è ancora
1: per finire,
0: tempo.
1: Per finire en beauté.
0: Sì, pour l'instant, perché c'è ancora un pochino di tempo, okay. E magari poi anche qualcosa. Suonate la versione più lunga, ecco, diciamo così.

0: Black Trombone, una celeberrima, meravigliosa canzone di Serge Gainsbourg, Elina Duni, Rob Luft ancora per la stanza della musica di Radio 3 Suite. Certo, era un finale fantastico, però se proprio volete, visto che è quasi mezzanotte, regalarci, non so, una ninna nanna, un piccolo brano che ci accompagni verso il sonno e che duri circa 3 minuti o massimo 4, noi lo ascoltiamo volentieri.
1: Ok, è una canzone che noi sempre cantiamo in Italia e cantiamo da tanto tanto anni. È una bellissima canzone e anche se è stata molto cantata, faremo la nostra interpretazione.
0: Ma che bello!
1: E grazie tanto per questi belli momenti qui in studio M.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ai tecnici. E grazie Marie, grazie Sabino, grazie la vita, grazie Nicola.
0: A voi, vi ascoltiamo.

Amara terra mia, celebre brano di Modugno. Abbiamo ascoltato ancora Elina Duni e Rob Luft qui alla Stanza della Musica di Radio 3 Suite fino agli ultimi istanti di questa trasmissione, oggi particolarmente benedetta, devo dire, dalla grazia e dalla bellezza, come gli ascoltatori stanno segnalando. La nostra trasmissione, come sapete, è un programma realizzato da Tiglio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, che questa sera è in regia e si occupa anche personalmente della Stanza della Musica, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, il consulente musicale era Claudio Piazza, lo specializzato di riprese Emiliano Novelli, alla console si sono alternati Mirko Buonomo, Pino Berardi e Fabrizio Paccione. Nicola Campogrande qui al microfono vi saluta, vi ringrazia anche per i moltissimi messaggi che sono arrivati e vi dà naturalmente appuntamento a domani.

questo artista, musicista, cantante, percussionista e ballerino e portavoce aprono questa nuova puntata di Battiti sulle frequenze di Radio 3. Ben ritrovate e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da Lina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Nana Osei Tuwum Barina è nato in una famiglia di musicisti, circondato da figure che storicamente hanno contribuito a riportare in vita e a celebrare nello specifico uno strumento della tradizione musicale ghanese, ovvero la seperewa, uno strumento della famiglia delle arpe liuti, di cui poi lui stesso, Nana Osei Tuwum Barina, è diventato appunto un ambasciatore anche fuori dal continente africano, essendo emigrato in Belgio, prima a Bruxelles e poi a Ghent. In Journey to the Unknown l'attenzione è ovviamente su questo strumento, sul forte legame tra l'artista e la musica con cui è cresciuto, di cui vuole essere un rappresentante, che facilmente diventa il linguaggio per raccontare episodi e sensazioni molto personali che vanno dall'esperienza migratoria alla perdita del padre, all'omaggiare e ringraziare chi considera essere esempi e maestri che hanno comunque fatto sì che la musica avesse questo ruolo così importante di guida, di motivazione e di orgoglio nella sua vita. È decisamente un'opera di formazione che lascia comunque un finale aperto, in cui l'unica cosa che rimane evidente e immutata è appunto la centralità e l'importanza della musica, delle sue origini e la responsabilità connessa all'esserne un conoscitore, quindi a dover portare avanti questa sorta di missione nel mondo. Abbiamo già iniziato a scoprire anche il prossimo disco da cui ascoltiamo un brano stasera, anche in questo caso un lavoro molto connesso alle emozioni e ai passaggi della vita, ma che musicalmente ci apre a una dimensione più cinematografica e più evocativa. Parliamo di Beyond the Emotional Flood del trio Open to the Sea. Sono 10 brani, tutti con una sorta di doppio titolo, il disco è diviso in 4 atti. Il primo è Life, Death and Lust, poi Houses, Tenderness and Aliens. Il terzo atto si chiama Traveling, Returning and Secrets. E poi a chiudere c'è Breath, Tides and Lust Again. Enrico Coniglio, Saverio Rosi e Matteo Uggeri collaborano in questo progetto dal 2017. Noi ascoltiamo A Love Letter Disguised into a Book List, Last Rain in Amsterdam, in cui appare anche il violoncello di Andrea Serraglio.

A love letter disguised into a book list, Last Rain in Amsterdam, brano dal terzo atto di questo lavoro del trio Open to the Sea, in cui compaiono appunto anche le città dove è nato questo lavoro. Mentre quello che andiamo ad ascoltare adesso è un brano molto poco urbano, è un pezzo da Lummernicht, secondo album di Finn Loxbo. Lui è un compositore che concentra il suo lavoro sull'improvvisazione, che spesso gioca con gli estremi, passando da brani acustici, solitamente appunto nei lavori solisti, ha poi volumi forti e amplificazioni anche più violente in progetti collettivi, tra cui citiamo anche la Fire Orchestra di Mats Gustafsson, di cui è stato parte. Il titolo di questo disco, l'abbiamo spiegato, fa riferimento a una pianta in qualche senso esplosiva, e l'idea è in effetti quella di trasportare, di trasmettere l'idea di rischio, di possibile anche di squilibrio e di sospensione che troviamo tra le corde della sua chitarra acustica. L'album esce per l'etichetta svedese Formstret, un'etichetta che ha base a Stoccolma e che nasce come conseguenza, diciamo, di un festival, dell'Edition Festival, evento che da 10 anni programma e diffonde musica sperimentale nella città svedese sotto la direzione artistica di John Chantler.

Bolles Sista Resa è il brano che chiude l'Umernicht di Finn Loxbo, ed è un lavoro che prende vita attraverso un solo strumento. Torniamo a The Other, un album che coinvolge 8 musicisti sotto la guida del compositore e bassista Kylie Solnier, che per questo lavoro si presenta con un nuovo pseudonimo e gioca anche nel titolo dell'album con il concetto appunto di alias, di meccanismi che si attivano per proteggersi e per evitare di affrontare ciò che ci spaventa, o anche per riuscire a mentire eventualmente proprio anche a noi stessi. E Kyle Solnier ha una lunga esperienza con i grandi ensemble, essendo alla guida di un progetto orchestrale chiamato Awakening Orchestra, ma coerentemente con questo concept, l'idea alla base di questo suo nuovo repertorio, ha scelto di comporre un ensemble nuovo appositamente pensato per The Other. Nadia Norduis alla tromba e flicorno, Andrew Gutauskas al sax baritono, clarinetto basso e flauto, Brooke Quiggin al violino, Matthew LaRocca alla viola, Samuel Quiggins al violoncello, Jane Boxall al vibrafono, Michael Cherney alla chitarra elettrica e ad acustica, Daniel Ryan batterie e percussioni.

Una musica che si muove tra fantasie ed elettroacustica, tradizioni folk, forma canzone, manipolazioni elettroniche e tanti anni passati a suonare il country, la musica di Maurice. L'abbiamo ascoltata diverse volte qui a Battiti e nei prossimi giorni la compositrice, multistrumentista con base a New York ma per tanti anni legata al Texas, sarà in Italia per due date dal vivo. Il brano che ascoltiamo ancora in sottofondo è Biters, tratto dall'album Sentence Structure in the Country, che usciva più o meno a marzo per Trill Jockey, ma l'artista sta per pubblicare un nuovo disco sempre su Trill Jockey il 9 di ottobre, intitolato Valley and Structure, quindi immaginiamo che ci sarà un po' di tutto questo nei suoi live. Quindi Maurice sarà a Prato il 2 di ottobre al Centro Pecci nell'ambito della serata E se ci entrassi dentro, con l'apertura straordinaria del museo e poi appunto una lunga serata in cui, oltre alla musica dal vivo, ci saranno anche incontri, performance, DJ set. L'appuntamento è realizzato dal Centro Pecci in collaborazione con King Caleri, Nab Project Space e l'etichetta O Sounds. Seconda data italiana per Maurice, domenica 4 di ottobre al 30 Formiche di Roma.

E continuiamo con le segnalazioni di appuntamenti con la musica dal vivo in arrivo nei prossimi giorni. Andiamo a Milano per la 10ª edizione di Parade Electronique, rassegna di musica contemporanea che si muove in senso ampio fra elettronica, elettroacustica, sperimentazione. Quest'anno in programma dal 3 ottobre all'8 novembre al Teatro Arsenale di Milano, con una serie di appuntamenti sia serali sia pomeridiani. Parade Electronique riunisce musiciste e musicisti di generazioni, provenienze e percorsi differenti, tutti accomunati però dall'impiego dell'elettronica come strumento primario di composizione, di trasformazione e di indagine sul suono. Il sottotitolo di questa edizione è Pratiche di ascolto obliquo, con riferimento alle possibilità di punti di vista diversi sull'ascolto e anche di avere uno sguardo critico nel rapporto tra suono, spazio, tecnologia e presenza fisica. Tra gli ospiti di quest'anno troviamo Agnese Menguzzato, Jacopo Cenni, Daniele Ledda, che ascoltiamo in sottofondo, Francesco Giomi e Michela Zemi, Celeste Gatier, Soft as Snow. Per consultare l'intero programma il consiglio di visitare il sito mmt.it. La rassegna per delle Elettronica, infatti, è organizzata da MMT Creative Lab. Infine segnaliamo un ultimo appuntamento che ci riporta a Roma, venerdì 2 ottobre allo Spartaco, un nuovo concerto della rassegna jazz Young Lions and Old Foxes, in cui un'orchestra composta da 9 giovani musicisti incontra i grandi maestri del jazz. Ospite dell'appuntamento del 2 ottobre sarà il trombettista Fabrizio Bosso.

Si sono formati a Taipei, a Taiwan, nel 2013, gli Scattered Purgatory. È nato come un duo composto da Lu Li Yang e Lu Jiaqi. Il nome della band è una sorta di purgatorio diffuso, deriva da un rituale taoista volto a purificare le anime che si possono trovare sospese tra la vita e la morte. Loro è un suono folk sperimentale, cosmico, kraut, lo stiamo ascoltando da Post Purgatory, è il titolo del loro album, uscito agli inizi di quest'anno e arrivato dopo una pausa di 3 anni dovuta anche al periodo post pandemia, una fase pesante che ha influenzato il loro disco. Scrivono il senso di perdita e incertezza, il tempo che può guarire o distruggere è il tema centrale. Per i testi prediligono mischiare taiwanese, cinese tradizionale e inglese, rimandando così anche al tessuto multilingue della vita di Taipei. Abbiamo ascoltato Ephemeral Mind e questa, dalle atmosfere vocali sci-fi, è Unai.

ipnotica e a tratti travolgente la musica degli Scattered Purgatory, la band di Taiwan che nel corso degli anni da duo si è evoluto in una band a tutti gli effetti, ha registrato in parte in casa, in parte in studio. Il disco Post Purgatory è pubblicato da Guru Guru Brain, l'etichetta indipendente che propone suoni da tutta l'Asia, partita da Tokyo, passata dall'Olanda e ora di base tornata in Giappone. Influenze varie dal doom metal al rock d'avanguardia alla psichedelia contemporanea arrivano ora da New York con i Kayo Dot, band guidata dal compositore e polistrumentista Toby Driver, sonorità che si fanno altrettanto aliene ma anche più fragili e intime. Abbiamo ripescato il loro lavoro dello scorso anno intitolato Every Rock, Every Half Truth Under Reason, un'opera impregnata dalla paura che il futuro, quanto mai imminente, sia legato a una creatività generata dall'intelligenza artificiale. Il gruppo usa una vasta strumentazione basata su chitarre microtonali, basso, batteria, vibrafono, violino, sintetizzatori e strumenti a fiato. Oracle by Severed Head è la lunga ballata che ascoltiamo insieme ora, Kayo Dot.

C'è tanta tensione nell'undicesimo album dei Kayo Dot, disco che conferma la versatilità del compositore Toby Driver nel fondere le influenze sonore che ha praticato insieme alla scena downtown di New York tra contemporanea e avant jazz. Atmosfere in parte allucinatorie che ritroviamo ora anche in un'altra opera concettuale sperimentale firmata Violetto V. Bez. Violetto V. Bez è il progetto di sound art dell'artista sonoro e scultore Roberto Salernitano, scultore che si autocostruisce strumenti cinetici dalle sonorità acustiche originali, una sorta di automi motorizzati. E il suo nuovo album è uscito proprio in questi ultimi giorni di settembre. Si intitola Meccanica Quasica, sono 9 tracce per lo più brevi che vanno a costruire un mosaico sonoro davvero notevole di canzone sperimentale e composizione elettroacustica. Iniziamo a sfogliare questo lavoro con Metropoli featuring Alice.

tutto ciò che riguarda il suono, il movimento e il moto dei corpi interessa Roberto Salernitano, l'artista sonoro e scultore cinetico che si cela dietro il nome d'arte Violetto V. Bez, su una sorta di neo-folk sperimentale particolarmente magnetico, al quale aggiunge voci, campionamenti, registrazioni d'ambiente, manipolazione di elettronica, nastri, cassette e strumenti tattili. Ascoltiamo anche il risultato della sua collaborazione con un altro progetto di ricerca sonora legato alla scena underground tra Roma e Napoli, che si concretizza in questo brano Quei giorni featuring Nilia Veil.

tempo, spazio, movimento, ripetitività meccanica. Le canzoni sperimentali di Violetto V, Bez, creano questo spaesamento sonoro, lo stiamo apprezzando e ascoltando dal suo nuovo disco, fresco fresco di stampa, si intitola Meccanica Quasica ed è pubblicato attraverso la propria etichetta Quasifonia. Violetto V, Bez, alias del sound artist Roberto Salernitano. Battiti prosegue con un'altra autoproduzione che arriva da una provincia marittima del Canada, Charlottetown, che è la capitale della Prince Edward Island, dove ad agitare la scena sonora c'è Adam Hill, bassista e compositore che ha messo in piedi il Charlotte Improvisation Laboratory, da dove è nato il suo nuovo lavoro che si intitola Dance Card. Una situazione che vedeva Adam Hill affiancato ogni volta da un gruppo diverso di musicisti, tutti provenienti da tradizioni musicali differenti che non avevano mai suonato insieme prima. Ogni composizione è stata registrata come un duetto, con spazio per l'improvvisazione, che poi Adam Hill ha utilizzato in realtà in post-produzione, frammentandola in suoni percussivi, tappeti sonori e tessiture ambientali. Questa notte, ma sono sicuro che lo ascolteremo ancora, battitici, e soffermiamo sulla seconda traccia dell'album, si intitola El Sueño, è inciso con la cantante colombiana di base a Montreal, Luisa Guiza, e qui il suo groove vocale si appoggia sulla pulsante linea di basso e battiti di mani. Adam Hill, Luisa Guiza, El Sueño.

E dopo il tutto sommato solare, brano collaborativo tra Adam Hill e la cantante di origine colombiana Luisa Guisa, che abbiamo tratto dal disco Dance Card, siamo atterrati sul progetto Ambient Slowcore del duo britannico Jar, vale a dire la collaborazione tra Ray Robinson e John Atwood, che ha fruttato un album ispirato ai colori dell'iride e al ciclo settennale di rinnovo del corpo umano. Si intitola After Image e noi abbiamo ascoltato Everything at Once, disco che arriva dal catalogo della label greca di base ad Atene, Sound in Silence, che quest'anno ha festeggiato i 20 anni di attività, etichetta messa in piedi dal musicista e produttore George Mastrocostas, che ha saputo coniugare quest'idea do it yourself di ambient e post rock con pubblicazioni fisiche curatissime, confezionate a mano. Il musicista e compositore britannico John Atwood, dunque la metà dei Jar, ha pubblicato per Sound in Silence anche il suo lavoro solista, sotto il nome d'arte Yellow Six, è uscito proprio un paio di giorni fa, il 29 settembre. Si intitola The More You See e da grande appassionato di nuvole e cielo, Yellow Six ha dedicato un brano a quella suggestiva formazione nuvolosa che dà l'impressione di osservare le ossa della colonna vertebrale e quelle nuvole scheletriche. Eccole qui, John Atwood, Yellow Six con Skeleton Clouds.

0: Capitolo 11. Come amore, pur in avverse circostanze, s'apprese a Joe il Grande. Provare amore per Joe Portoghese il Grande era agire, fare. E questa che ora racconto è la storia d'uno dei suoi fatti amorosi. Pioveva a Monterey. Gli altipini si erano imbevuti d'acqua e sgocciolavano. A Pian della Tortilla i paisanos non uscivano dalle loro case, ma da ogni comignolo sgorgava una colonna azzurra di fumo che profumava e rendeva fresca, pulita l'aria. Alle 5 del pomeriggio smise di piovere per qualche momento e Joe Portoghese il Grande, che aveva passato gran parte della giornata sotto un battello capovolto sulla spiaggia, venne fuori e attaccò la salita della collina alla volta della casa di Danny. Aveva freddo e fame. Come giunse al Pian della Tortilla, si aprirono i cieli e l'acqua riprese a cadere i rovescioni. In un attimo Joe il Grande si trovò tutto inzuppato. Corse nella casa più vicina a ripararsi e quella casa era abitata da tia Ignacia. La signora in questione aveva circa 45 anni. Era vedova da tempo e allegra abbastanza, ma non troppo. Per solito era anzi taciturna d'umore e scontrosa. Correva voce che avesse nelle vene più sangue indiano di quanto sia considerato giusto averne a Pian della Tortilla. Joe entrò in casa proprio mentre essa stappava un gallone di vino rosso per versare un bicchiere a beneficio della sua pancia. Tentò la donna di cacciare la fiasca sotto una seggiola, ma il tentativo andò a vuoto. Joe il Grande stava già sulla soglia, allagando l'impiantito. «Vieni avanti, asciugati», tia Ignacia disse. Joe si avanzò tenendo l'occhio sulla fiasca, al modo in cui un terrier fissa un insetto. La pioggia si accaniva sul tetto, tia Ignacia ravvivò il fuoco nella stufa di ferro. «Lo vorresti un bicchiere di vino?» chiese. «Oh sì», Joe il Grande rispose. Non aveva ancora finito quel primo offerto bicchiere che era tornato a incollare gli occhi avidi sulla fiasca. Verbo non disse e la lupesca ingordigia non scomparve dagli occhi suoi che dopo aver vuotato un terzo bicchiere. Tia Ignacia ormai aveva dato per persa la sua fiasca nuova. Beveva con lui, questo essendo l'unico modo possibile che le restava di salvare parte del vino. Fu quando ebbe in mano il quarto bicchiere che Joe il Portoghese uscì dalla sua tensione e cominciò a godersela. «Questo non è vino di Torrelli», disse. «No», disse la donna, «l'ho avuto da una signora italiana, amica mia», e versò un altro bicchiere. Cominciò intanto a scendere la sera. Tia Ignacia accese il lume e cacciò altra legna nel fuoco. Bisognava rassegnarsi. Finché fosse durato il vino, l'ospite non se ne sarebbe andato. E i suoi occhi di donna si posarono, indugiarono, sulle strutture immani di Joe il Portoghese, non senza apprezzamento. Sangue le salì allora a metterle caldo nel petto. «Tu hai lavorato sotto la pioggia, pover'uomo», disse ella. «Dammi qua la giacca che te l'asciughi». Di rado Joe il Grande diceva una bugia. Non aveva il cervello abbastanza pronto per poterne dire. Disse dunque: «Ma no, sono stato a dormire sotto un battello». «Ma sei tutto bagnato», la donna disse, e lo scrutò, in attesa di una qualche risposta di bontà alla bontà sua. La faccia di Joe il Grande, però, non lasciava trasparire altro che il piacere di trovarsi al coperto e trincar vino. Il bicchiere egli tese perché lei glielo riempisse di nuovo. Come non aveva mangiato nulla tutto il giorno, l'effetto del vino cominciava già a farsi sentire in lui. Tia Ignacia affrontò una seconda volta il problema. «Non è bene tenere indosso la roba bagnata. Ti prenderai un raffreddore. Andiamo, lascia che ti aiuti a toglierti la giacca». Joe il Grande si assestò più comodamente nella sua seggiola. Ostinato disse: «Sono a posto». Tia Ignacia si riempì un altro bicchiere, Ruggiva il fuoco in contropartita al tambureggiare dell'acqua sul tetto. Era un conforto. Gio il Grande non faceva assolutamente nulla per essere gentile o galante. Pareva non si rendesse conto della presenza di Tia Ignassia vicino a lui. Beveva il vino a lunghi sorsi. Sorrideva con occhio idiota alla stufa e un po' si cullava nell'ampia sedia d'ondolo. Disperazione e rabbia invasero il cuore di Tia Ignassia. Che porco! Che grosso animale inutile! Ella pensava. Tanto valeva che avessi dato riparo a una mucca. Un altro uomo direbbe qualche parola gentile, perlomeno. Gio tese il bicchiere per averlo riempito ancora una volta. Tia Ignassia fece uno sforzo eroico. Si sta bene in una piccola casa calda, disse. Con una serata così, mentre piove e il fuoco arde nella stufa, ci si sente disposti al meglio verso gli altri. Non ti senti disposto al meglio tu?
1: Oh sì,
0: Gio il Grande disse. Forse, disse Tia Ignassia, con dimesso slancio, hai troppa luce negli occhi che ti dà noia? Ti piacerebbe che spegnessi il lume?
1: Per me è lo stesso, Gio il Grande disse. Se vuoi risparmiare il petrolio, spegni pure.
0: Tia Ignassia soffiò sul lume e la stanza spiccò un salto nell'oscurità. Tornò Tia Ignassia a riprendere posto nella sua seggiola, attese che la galanteria dell'ospite si svegliasse. Udiva la sedia di lui dondolare dolcemente. Fili di chiarore uscivano dalle fessure della stufa, andavano a riflettersi sugli spigoli dei mobili. La stanza era calda, come una castagna al fuoco. Tia Ignassia udì la sedia di lui non dondolare più e si tenne pronta a respingere un assalto. Ma nulla accadde. Disse, pensare che potresti essere fuori nella tempesta, tremante sotto una tettoia o sotto un battello giù alla spiaggia, invece sei qui, seduto comodamente a bere buon vino in compagnia di una signora che ti è amica. Nessuna risposta le venne da Gio il Grande. Essa non poteva né udirlo né vederlo. Vuotò il suo bicchiere e la propria virtù mandò a farsi friggere. Disse, la mia amica Cornelia Ruiz mi ha raccontato che le amicizie migliori le stringe nelle serate come questa. Dà riparo agli uomini nella sua casa, dà loro conforto e gli uomini le danno la loro amicizia. Un rumore di vetro rotto giunse dalla direzione in cui sedeva giù. Tia Ignassia capì che egli aveva lasciato cadere a terra il bicchiere, ma nessun movimento seguì al rumore. Pensò Tia Ignassia, forse sta male, forse è svenuto. Scattò in piedi e con un fiammifero accese il lume. Poi si voltò verso l'ospite. Gio il Grande dormiva immane. Le gambe teneva allungate dinanzi a sé, la testa rovesciata indietro e la bocca aperta. Mentre sbalordita, sconcertata, lei lo guardava, un terrifico grugnito scaturì da quella bocca. Gio aveva cominciato a russare. Egli non poteva sentirsi a suo agio, caldo, comodo, senza piombare nel sonno. Passò un minuto buono prima che Tia Ignassia riuscì a mettere ordine nei propri sentimenti e passasse all'azione. Aveva molto sangue indiano nelle vene, non gridò. Non urlò. No, pur tremando tutta di furore, andò in un angolo della stanza e si armò di due bastoni. Tornò poi da Gio Portoghese il Grande. Al primo colpo, che lo colse sulle spalle, egli ruzzolò fuori dalla seggiola. Porco! Urlò Tia Ignassia allora. Brutto animale da letamaio! Fuori di qui, nel sozzume! Gio era a terra e ancora rotolava. Il secondo colpo fu di piede. Gli lasciò un'orma fangosa nel sedere dei pantaloni e finì di destarlo dal sonno. «Au!» egli disse. «Che succede? Che tu fai?» «Ora vedrai!» urlò la donna. Spalancò la porta e tornò a lui di corsa. Sotto i colpi, Gio si alzò in piedi barcollando, martellato nella schiena, le spalle e la testa dai bastoni. Volò fuori, proteggendosi il capo con le braccia alto levate. «No!» andava pregando. «Non mi picchiare! Basta! Che è successo?» La furia lo seguì all'aperto, per il giardinetto, e poi anche attraverso il fango della strada. Tia Ignassia era implacabile. «Au! Au!» gridava lui. «Basta ora!» L'afferrò
1: e la tenne mentre tia Ignazia cercava di liberarsi le braccia per riprendere a picchiare. «Porco! Porco dalle tamaio!» urlava tia Ignazia. «Brutto manzo!» Gio non poteva lasciarla andare senza ritrovarsi esposto ai suoi colpi, così la teneva stretta. Ed ecco che tenendola, amore gli s'apprese. Cominciò cantandogli nel capo e ruggì per tutto il suo corpo come acqua di inondazione. Lo scosse come un uragano dei tropici, scuote e scrolla una foresta di palmizi. Gio Portoghese tenne stretta tia Ignazia finché non sentì il furore placarsi in lei. La notte, a Monterey, un poliziotto gira in motocicletta per le strade. Così sorveglia che il bene non volga in male. Jake Lake arrivò al pian della tortilla, lucente, fosco, nell'impermeabile, come basalto. Egli era irritato, scocciato. Per le vie lastricate non andava troppo male, ma il suo giro comprendeva anche i sentieri fangosi del piano e là si diguazzava. Il piccolo faro della moto frugava intorno per l'oscurità. Il motore tossiva con sforzo. D'un tratto Jake Lake fermò il motore e diede in un grido di stupore. «Che diavolo!» urlò. «Che storia è questa?» Gio Portoghese torse il collo. «Sei tu, Jake? Bene. Se devi portarci dentro, in ogni modo, non potresti aspettare un secondo?» Il poliziotto virò di bordo. «Ma almeno tirati fuori dalla strada!» disse. «Se passa un'auto, mi mette sotto, santo cielo!» Ruggì via il motore, schizzando fango, e il riverbero del faro scomparve di là dalla cantonata. La pioggia picchiava piano sul fogliame dei giardini.

0: Capitolo 12. Come gli amici di Danny prestarono assistenza al pirata nel mantenimento del suo voto e come in premio al merito, i cani del pirata ebbero una visione santa. Ogni pomeriggio il pirata spingeva la sua carriola vuota su per la collina e poi dentro al giardinetto di Danny. L'appoggiava allo steccato, la copriva con un sacco e, come tutti dicono che l'acciaio acquista maggior resistenza sottoterra, scavava un buco e vi seppelliva la scure. In ultimo, varcata la soglia della casa, cercava in un sacchetto da tabacco Bull Durham, che portava appeso al collo con uno spago, tirava fuori il quarto di dollaro del suo guadagno e lo consegnava a Danny. Danny e il pirata, allora, insieme a tutti gli altri che si trovavano in casa, entravano solennemente nella camera da letto, scavalcando i materassi stesi sull'impiantito. Danny cacciava una mano sotto il cuscino del suo letto, metteva il sacco di canovaccio allo scoperto e il quarto di dollaro raggiungeva la folla sonante dei suoi simili. Questa era una cosa che continuava ormai da un pezzo. Il sacco di denaro era diventato il centro simbolico dell'amicizia, il punto di fiducia intorno al quale la fraternità aveva il suo corso. Fieri erano gli amici del denaro e fieri erano di non porvi mai le mani. Molto amor proprio e non poca compiacenza aveva destato in loro il fatto di tenerlo in custodia. Bella cosa è per un uomo sapere che desta fiducia. Da tempo quel denaro aveva cessato nella mente degli amici d'essere un mezzo di scambio. Vero che in principio e piuttosto a lungo si erano cullati nel sogno dell'enorme quantità di vino in cui avrebbe potuto trasformarsi, ma da tempo, ora, non lo concepivano più come moneta legale. La somma era destinata a convertirsi in candelabro d'oro. E questo potenziale candelabro era proprietà di San Francesco d'Assisi. Chi avrebbe osato defraudare un santo? Meglio valeva prendersi libertà con la legge. Una sera, grazie a quel rapido e preciso telegrafo che funziona senza apparecchi né telegrafisti, si diffuse per i quartieri alti la notizia del naufragio di un piccolo veliero guardacoste sugli scogli vicini a Carmel. Joe Portoghese il Grande era fuori per i fatti suoi, ma Danny, Pablo, Pilon, Gesù Maria e il pirata con tutti i cani partirono gaudiosamente alla volta della scogliera. Una cosa che si amavano sopra ogni altra era appunto questa di raccogliere oggetti abbandonati. Era per loro la cosa più divertente del mondo. Arrivarono un po' tardi, ma seppero rifarsi presto del tempo perduto. Tutta la notte diguazzarono avanti e indietro, dal luogo del naufragio alla spiaggia. Così accumularono un'alta pila di relitti, tra i quali si notavano vari capi di roba in scatola, una latta di burro da 5 libbre, la copia ammollata di un manuale di navigazione Bowditch, due giacconi da marinaio, un barile vuoto e una mitragliatrice. L'alba li trovò a guardia del ricco bottino. Uno degli spettatori accorsi offrì loro $5 per tutto il mucchio ed essi accettarono. Mica potevano trasportare quei pesanti articoli su per 9 chilometri di salita sino al Pian della Tortiglia. Come per quel giorno non poteva più andare a far legna, il pirata ricevette un quarto di dollaro da Danny e se lo mise nel sacchetto Bull Durham che portava al collo. Tutti partirono poi, pieni di stanchezza ma contenti, dritto per le colline di Monterey. Giunsero a casa di Danny, che era già pomeriggio. Fedele al rito, il pirata aprì il sacchetto e consegnò il quarto di dollaro a Danny. La banda intera si affollò nell'altra stanza. Danny cacciò la mano sotto il cuscino, ma la ritirò vuota. Scagliò via il cuscino, sollevò il materasso. Poi lentamente si voltò a guardare gli amici e i suoi occhi splendevano di ferocia come occhi felini. Una a una osservò le facce che lo circondavano e in ogni faccia vide un orrore e un'indignazione che non potevano essere finti. «Bene», disse, «bene». Il pirata cominciò a piangere, ma Danny gli mise una mano sulla spalla. «Non piangere, amico», mormorò, «tu riavrai il tuo denaro». I paisanos uscirono in silenzio dalla camera e Danny uscì nel cortile. Si procurò un solido ramo di pino lungo 1 metro e lo agitò nell'aria per prova. Pilon scovò in cucina un vecchio arnese per aprire i barattoli della roba in scatola. Gesù Maria dissotterrò un manico di piccone. Il pirata li guardava stralunato. Come tutti si misero a sedere tranquillamente nella stanza, egli indicò la discesa della collina con un dito. «Lui?» domandò. Danny assentì, gravemente. Aveva gli occhi velati per il furore, teneva il mento proteso e dalla testa ai piedi oscillava un po' sulla sedia, come il serpente a sonagli quando pensa alla preda. Il pirata andò nel cortile e disseppellì la sua scure. A lungo gli amici aspettarono, seduti nella casa. Nessuno pronunciava mai una parola, ma la collera covava fredda e si poteva sentirla. Bruciava il fuso verso la dinamite sotto la roccia. Passò il pomeriggio. Il sole calò dietro la collina. Tutto Pian della Tortiglia sembrava aspettare nel silenzio. Ed ecco, i passi di lui risuonarono nella strada. Le mani si strinsero sui bastoni e le altre armi. Gio Portoghese salì i gradini del portico, poi varcò la soglia e sembrava incerto nel suo fare. Portava una fiasca ad un gallone di vino nell'ansa del braccio. Girò gli occhi intorno, inquieto, di faccia in faccia. Ma gli amici continuarono a sedere e non risposero in nessun modo al suo sguardo. «Salute!» Gio il Grande disse. «Salute!» disse Danny. Egli si alzò e si stirò da pigro. Non guardò Gio, né gli andò incontro. Alle spalle gli andò e fu muovendosi in diagonale e lo colpì da tergo con la velocità di un serpente che colpisce. Il bastone scricchiolò sulla nuca di Gio il Grande e Gio il Grande crollò svenuto. Con aria assorta Danny tirò fuori di tasca una strisciolina di cuoio, forse frammento di frusta, e legò i pollici del portoghese l'uno all'altro. «Acqua, ora», disse. Pablo gettò un secchio d'acqua in faccia a Gio. Egli torse il capo come un pollo che viene bagnato e poi spalancò gli occhi. Guardò stralunato gli amici, ma gli amici non dissero verbo. Danny si tirò indietro e misurò accuratamente la distanza tra Gio e lui, come un giocatore di golf fa con la palla che vuole colpire. Il suo bastone si ruppe sulla schiena di Gio il Grande. E allora gli amici passarono a più freddo metodo. Si divisero il lavoro in due. Gesù Maria pensando a pestare le gambe e Danny il torace, mentre Gio ululava e si torceva. Tutto il corpo così, dal collo in giù, venne coscienziosamente dissodato. Ogni botta arrivava in un punto nuovo e lo macerava. Le urla erano assordanti. Il pirata assisteva interdetto, la scura in mano. Quando il corpo del paziente fu tutto livido, i due sostarono. E Pablo si inginocchiò davanti alla testa di Gio, col suo arnese per aprire i barattoli della roba in scatola. Pilon strappò via le scarpe al portoghese e brandì il suo bastone. Gio il Grande fu invaso dal panico.
1: «È sepolto vicino al cancello!» urlò. «Per amor di Dio, non mi uccidete!»
0: Danny e Pilon uscirono dalla stanza, andarono al cancello e qualche minuto dopo tornarono col sacco. Chiese Danny: «Quanti pezzi ti sei già preso?» Non vi era la minima inflessione nella sua voce.
1: «Solo 4, lo giuro, nel nome di Dio!»
0: Gio gridò.
1: «Solo 4 ne ho presi e lavorerò e li restituirò!»
0: Danny si chinò, lo afferrò per le spalle e lo voltò a faccia sotto. Con la stessa precisione mortale di prima, gli amici lo lavorarono allora per tutto il dorso. E non smisero, benché le urla sgorgassero sempre più fioche, che quando Gio fu di nuovo svenuto. Ma non si considerarono soddisfatti. Pilon strappò via il camiciotto e mise a nudo la ruvida polpa posteriore del paziente e con l'apriscatola vi tagliò un segno in croce. Poi, aiutato da Pablo, strofinò sale sul taglio. In ultimo, Danny gettò una coperta sull'inanimato corpo e così l'incidente fu chiuso.
2: «Suppongo che ora saprà essere onesto», Danny disse.
0: Osservò Pilon. «Perché mentre ci siamo non si conta il denaro? Non l'abbiamo più contato da tanto». strapparono il gallone di vino che Joe aveva portato e colmarono i barattoli di vetro a rincuorarsi. Troppo si sentivano stanchi per il lungo lavoro e le molte emozioni provate. Finirono il gallone, poi si misero a contare i quarti di dollaro e li contarono e ricontarono, disponendoli in piccole pile di 10.
2: «Pirata!»
0: esclamò infine Danny. «Ci sono 7 pezzi più di 1000.
2: La tua ora è venuta. Venuto per te è il momento di comprare il candelabro d'oro a San Francesco».
0: Questo era il colmo, in quello stesso giorno, per il povero pirata. Egli si ritirò nel suo angolo tra i cani e affondò il capo nel pelo di Fluff. Ruppe in isterici singhiozzi. I cani gli si agitavano intorno, irrequieti, e gli leccavano le orecchie, gli davano piccole spinte nel collo e la testa. Ma Fluff, sensibile all'onore di essere stato prescelto, giaceva tranquillo, col muso in mezzo ai capelli sulla nuca del pirata. Danny ripose il denaro nel sacco e il sacco sotto il cuscino del suo letto.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: C'è un'area di festa quando all'interno del K1, certo, di via Asiago ci sono il dottor Zonta e il dottor Silvestri.
6: Buonasera.
5: Ma veramente,
6: buonasera,
5: aria di compleanni, di patatine, di pizzette, di cose.
6: Questa settimana di fine settembre segna il grandissimo ritorno di Roberto Silvestri,
5: una coppia,
6: e di Dario Zonta quando, e di Efisio Mulla.
7: Ma questi due giovanotti.
5: Quando ho letto sui social, quando ho letto sui social che c'eravate voi, ma io li vado a trovare.
6: Ha fatto
5: proprio,
6: bene,
5: così.
6: Ha fatto bene.
5: Avrei trovato un'altra scusa per poter venire, però insomma il fatto di trovare voi, poi con quest'aria di compleanno, vero dottor Zonta?
6: Sì,
5: dottor,
6: sì,
5: Silvestri,
6: sì. Compleanni,
5: c'è un'aria di
7: 5 anni, facciamo 35
5: sì. anni, ma chi è che compie 35?
6: No, no,
5: lei
6: no,
5: dottor
6: no,
5: Zonta, no, con
6: noi.
5: Tutto il rispetto,
6: una
5: lei
6: gloriosa,
5: è un giovanissimo,
6: sì, però mitica, sì, leggendaria trasmissione di Radio 3, ovvero Radio 3,
5: Radio 3 Suite, il 29 settembre,
6: cioè, praticamente oggi, di 35
5: oggi,
6: anni fa.
5: 35.
6: Sì. È una cosa festeggia, attenzione, perché tu dici va bene 35 anni,
5: no,
6: no, parliamo di una ininterrotta programmazione dal lunedì,
5: esatto,
6: allora, cioè sempre, tutti, sempre, i, generi, tutti sempre, i giorni, sempre, dal lunedì alla domenica, Radio 3 Suite ci ha accompagnato, io sono cresciuto, posso dare, posso, ci
7: racconta,
6: sono molti ricordi,
7: racconta,
6: no, sono cresciuto ascoltando.
5: Quante voci poi avete ascoltato, abbiamo
6: sì,
5: anch'io, che a me è capitato in passato, ma non perché io non volessi ascoltare Radio 3 Suite, è che c'erano degli orari severissimi al pensionato, a una certa ora la radio,
6: staccava,
5: televisione, se, tipo alle 8. Alle 8 di sera
6: abbiamo ascoltato tantissima musica, tantissimo teatro.
5: La poliedricità di quella trasmissione: musica classica, contemporanea,
6: jazz,
5: teatro, jazz, cioè, prosa,
6: arte,
5: poesia,
6: libri,
5: arte.
6: Per me è stata la seconda università, posso dirlo? Non solo Radio 3 Suite, direi Radio 3, però Radio 3
5: Suite
6: in particolare.
5: Che belle parole.
6: Poi io personalmente ho anche esordito in voce, in un momento di follia della rete che ha deciso di dare a un 27enne una piccola rubrica.
5: A lei ha 27 anni?
6: Sì, no, avevo.
5: Aveva? Scusi, sono entrato in confusione.
6: Un piccolo passaggio, una rubrica è durata 4 puntate con il grandissimo Stefano Catucci, tra i tanti conduttori di Radio 3 Suite che salutiamo e veramente facciamo i nostri migliori auguri, che tra l'altro come festeggia Radio 3 Suite, perché i 35 anni, il 35 è il numero d'opus di alcuni dei brani più celebri della storia della musica, probabilmente lei lo saprà, è per esempio il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, oppure la sonata numero 2 di Chopin, insomma, quindi il numero 35 fa da punteggiatura per un ascolto musicale. Che sofisticato.
5: Però lei mi deve esaudire un desiderio. Lei vuole sapere di che cosa trattasse quella rubrica.
6: No, io dovevo
5: portare
6: dei nomi da giovane, dovevo portare dei... E il mio primo ospite fu il mitico Giuseppe Gaudino, che salutiamo, che tutti
7: grande
6: noi conosciamo.
7: Regista.
6: Grande regista, aveva fatto Giro di Luna tra Terra e Mare, un film che io avevo... amato la follia. E
7: perché
6: quindi...
7: conosci benissimo il latino.
6: sì. Fu bellissimo.
5: Quattro puntate.
6: Poi, insomma, siamo ripartiti
5: e poi basta.
6: Da zero. Siamo partiti dalla redazione. Però questo è. Bene, tanti auguri Radio 3 Suite da parte di Hollywood Party. Noi abbiamo delle notizie.
7: Sì, un po' di notizie. Mi pare che c'è anche il box office.
6: Cioè, abbiamo gli incassi.
7: Anche
6: sì,
7: perché è interessante e strano.
6: Il box office di questa settimana, ci riferiamo a quello di ieri, box office, insomma, quello della settimana, esce il lunedì, vede nei primi 8, nessun film italiano fino alla 9ª posizione.
7: Ma il primo è
6: il primo è Avengers Endgame Extra. Quindi
7: non è Nazza?
6: No, Nazza non è neanche.
7: Pensavo.
6: Nazza, se vuoi saperlo, perché io ho il box office di quello profondo, è in questo momento 33esimo, però ma... perché deve ancora uscire.
7: Ma perché qui c'è scritto primo?
6: Ma perché è quello di oggi.
7: Allora diciamo quello di oggi.
6: Quello di ieri, scusa, volevo dire. Ah. Quello di ieri. Questo riguarda